0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buon giovedì da Gianmarco. Fino a mezzanotte insieme. Dove state andando di bello? Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 019 119. Tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai, scaldiamo ancora di più con la musica. Special.

0: sera, grande donna! Sempre presente, Claudio da Fiumicino, e Cherdaglie sia con te!
1: Ciao, ciao Valeria, Cherdaglie sia con te!
2: Ciao Do, Cherdaglie sia con te! Dai Do, che sei meglio!
3: Ciao, sono Valentina, Cherdaglie sia con te!
4: Cherdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
6: Special Party
5: giovedì sera con Special Party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home insieme a Erika Momai.

0: pronti per vivere un'ora di musica dance degli anni 90 e degli anni 2000, quindi per rimettere al lavoro i ricordi, quindi il nostro cervello legato a determinati suoni, tipo quando sentite gli anni degli 883-1995, cosa vi viene in mente? Per qualcuno la freschezza, la gioventù. Intanto ci sono gli Acqua, questa è Barbie Girl.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hi Bobby.
4: Hi Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure Ken.
3: Jump in.

per i giovani funziona un po' come, diciamo, mezzo di rievocazione storica della destra. Quando esce un pezzo di Armand Van Helden, ogni tanto insomma, i ragazzi più giovani lo rispolverano. I Don't Know Me, pezzo del 99 da risentire con Duane Arden, anche Wickfield. Ripartiamo invece da Voglio Vederti Danzare di Prezioso.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un'ora per viaggiare con la dance degli anni 90, degli anni 2000, Day by Day dal 1997, anche Regina, What is Love, il primo singolo dell'artista tedesco Hathaway, quindi estate 1993. Ripartiamo proprio da un'estate molto importante, la stessa. C'era anche Corona e ce la ricordiamo molto bene.

iniziative importanti. Sicuramente il 1993 è stato un anno molto importante per diverse produzioni, anche il 97 quando usciva Gala di Coming to My Life, non da meno il 94 con JT Company, che risentiremo con

0: Extended Version.
1: Album da solista 1985, No Bad Guy, stiamo parlando di Freddie Mercury dei Queen, lì c'era Living on My Own, che poi nel 1993 insomma fu resa club da Number Brothers, che sentiremo fra poco. Ripartiamo con David Guetta, io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me invece è per domani mattina a partire dalle 5.

0: 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Altra serata di festa, quindi siamo pronti, belli carichi per viverci fino alla mezzanotte questo giovedì, proprio fino agli ultimi secondi, con la musica giusta, le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, iniziamo immediatamente.
0: Special party.
1: Il ritmo della

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buon giovedì da Gianmarco. Fino a mezzanotte insieme. Dove state andando di bello? Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 0119 119. Tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai.

0: buongiorno, sempre presente Claudio da Fiumicino, e Cerdaglie sia con te.
1: Ciao, ciao Valeria, Cerdaglie sia con te.
2: Ciao Do, Cerdaglie sia con te. Dai Do, che sei meglio.
3: Ciao, sono Valentina, Cerdaglie sia con te.
4: Cerdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
6: Special Party
5: giovedì sera con Special Party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home insieme a Rika Momai.

0: Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: È volata, tanto per cambiare anche questa sera la nostra festa. Voglio come sempre ringraziarvi per la fedeltà, per la compagnia. Ci risentiamo con Special Party domenica.

0: qui per fare un po' di storia del ritmo, la facciamo anche in questa notte, questo inizio di weekend, 14 di agosto. La voce che senti è quella di Nina, la ritroviamo.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: pochissimi secondi con la musica giusta, late più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, iniziamo immediatamente.
1: Special party. Il ritmo della capitale.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.

0: Trentino, via Tiburtina 1097, via Prenti 1911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buon giovedì da Gianmarco. Fino a mezzanotte
3: la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 019 119, tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai, scaldiamo ancora di più con la musica.

0: sei una grande donna, sempre presente, Claudio da Fiumicino, e Cherdaglie sia con te.
1: Ciao, ciao Valeria, Cherdaglie sia con te.
2: Ciao Don, Cherdaglie sia con te. Dai Don, che sei meglio.
3: Ciao, sono Valentina, Cherdaglie sia con te.
4: Cherdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
6: Special Party
5: giovedì sera con Special Party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home insieme a Erika Momai.

Sì, siamo qui anche oggi. Buongiorno, buon venerdì 14 d'agosto in diretta su Dimensione Solo Roma, in questo giorno di vigilia di Ferragosto con i gladiatori. Noi ci siamo.

Roma, le 6:15, buongiorno, ma se la tua sveglia è suonata anche oggi, c'è qualcosa che non va. No cosa buona, ma la cosa buona è che sei qui, almeno questo. Dai, venerdì 14 d'agosto, buongiorno da Daniele Greco, come dice Basilic Greco. Stamattina è difficile carburare, anche per me. Le 6:15, dai, non sei solo, sappi che c'è un popolo di gladiatori che è bello sveglio anche oggi, perché insomma si è svegliato prestissimo questo popolo, come sempre, anche nel mese d'agosto, e noi siamo qui per accompagnarvi ovunque voi stiate andando, dandoci il buongiorno insieme, ma soprattutto cercando, a quest'ora lo cerchiamo proprio, di vitale importanza, il più sveglio o la più sveglia di Roma, tra parentesi, e non solo, perché potresti essere di un'altra parte del mondo e noi ti accogliamo a braccia aperte. Quindi se credi di esserti svegliato prestissimo stamattina, prima di tutti, fatti sentire, 3930 119 119, e noi insomma ti intercettiamo e ti chiamiamo, vogliamo conoscerti, ci facciamo anche una chiacchierata e magari ci portiamo avanti con il lavoro, augurandoti anche un buon Ferragosto. Come si dice un buon Ferragosto anche a te famiglia, va bene così, si può dire? Sì, buon Ferragosto a te famiglia, va benissimo, dai, si può dire, a voglia se si può dire. Noi siamo qui ad accompagnarti, c'è la musica anche di qualche estate fa, questa te la ricorderai.

0: Buongiorno a tutti.
1: Ciao
0: Barbara da Roma.
1: Ciao Barbara.
0: Ancora sonnata direzione lavoro.
1: Vai. Buona
0: giornata a tutti. Buon Ferragosto per chi partirà.
1: Niente.
0: A presto.
1: Niente. Senti, molto demoralizzata. Dai, ti alziamo un po' l'umore. Ci siamo qui noi. Abbiamo anche intercettato il risveglio di Roma. Tra poco scopriamo chi sarà. Chi sarà?
2: Novità.

0: Music.
1: Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I Need a Sign. Show Me Love. You got to show me love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul Lazio. Il contesto infatti sarà ancora anticiclonico con caldo intenso. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti inoltre deboli e con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole e il caldo si manterrà ancora una volta intenso. Per tutti dei tagli precisi, restate aggiornati scaricando l'app.

0: 14 d'agosto e non sono solo, anche se non sono solo, c'è Claudio, buongiorno. Buongiorno. Il più sveglio di Roma. Ciao Claudio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Buongiorno e buona vigilia di Ferragosto a tutti gli ascoltatori e a tutti
0: bello
1: voi.
0: Bello carico Claudio da Nepi.
1: Yes,
0: ah, da Nepi. Io adoro Nepi perché c'è l'acqua buona, quindi
1: non so, siamo buoni pure noi.
0: Ah sì, vabbè. Senti,
1: buoni, tutto buono, non buoni di tutto.
0: Buoni di cuore, dai, di cuore. Senti Claudio, che stai facendo? Dov'hai stamattina?
1: Sto andando al lavoro, ragazzi.
0: Una cosa nuova, insomma. Senti, ma tu da che ora sei sveglio?
1: Dalle 4,
0: mamma sì. Mia, è così. Senti, che fa? Stai andando a Roma, vero?
1: Sì,
0: sto andando. Ok, sei sulla Cassia Bis.
1: Yes.
0: E c'è un po' di traffico, com'è la situazione?
1: No, c'è un sacco di macchine che stanno andando.
0: Ma lo sai che ho visto pure io un sacco di macchine stamattina? Ma che succede? Tutti qua stiamo, tutti qua.
1: No, secondo me vanno al mare, partono un po' presto, stanno pure nel traffico.
0: Per il caldo, perché fa troppo caldo, no, bisogna partire a quest'ora che si sta un po' più freschi.
1: Sì, si fermano pure a comprare i cocomeri per domani. Allora, quindi...
0: certo. Senti, piuttosto, tu che fai domani? Che farai?
1: Domani sto a un pool party.
0: Ah, c'è un pool party.
1: Amici, sì.
0: Bello, bello. Sì. Lì a Nepi
1: domani
0: sempre.
1: Sono libero e vado a un pool party.
0: Sempre lì a Nepi? Con l'acqua di Nepi?
1: Sì. Beh, stavo vicino alla sorgente.
0: Ok, è un po'.
1: Esatto, una
0: ma quanto è buona l'acqua di Nepi? Oh, faccio la pubblicità, sì. Che devo fare? Io la bevo, è buonissima, fa impazzire.
1: L'acqua di Nepi, se non la bevi, crepi.
0: Ah, così dite da quelle parti? Ok, me lo segno, grazie. Dai, buon Ferragosto, buona vigilia di Ferragosto, buon lavoro.
1: Di nuovo, buon Ferragosto anche a voi, a tutti gli ascoltatori, a voi dello staff.
0: Ti mando un abbraccio forte.
1: E a tutti, anche chi lavora questa
0: mattina.
1: Certo,
0: tutti i gladiatori. Claudio, un abbraccione, ciao.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao.

0: ritmi History 80.
1: Primo giro indietro nel tempo di oggi, tornando negli anni 80, perché ho tanta voglia di ascoltare un grande successo di quel periodo. E questo, ragazzi, è uno dei singoli più forti di Michael Jackson. Quindi sul volume, perché si balla con Billie Jean.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno Daniele, anche oggi al lavoro. Saluto a tutti e un abbraccio grande.
1: Ciao Sandrino.
0: Buona giornata e buon
1: lavoro anche a te.
2: Ciao di Vincenzo Roma, siamo Rebecca e Isabel e stiamo andando nell'azienda agricola con nostro padre che produciamo uva da tavola. Ciao.
1: Ah, bene, bene, buon lavoro ragazzi, ciao, ascoltateci anche da lì, metteteci in diffusione.
3: Buongiorno, mi sono Monica e ciao. Mi trovo qui all'acquedotto romano e sto facendo la mia camminata sportiva.
1: Brava, questo
3: benissimo.
1: E mi sono
3: portata una bottiglietta di acqua nebbia.
1: Pure lei, pure lei.
3: Ciao a tutti e buon Ferragosto a tutti.
1: Brava, brava Monica, cammina perché questo è l'orario perfetto per fare qualcosina, attività fisica, perché poi arrivano le 9, le 10, dalle 10 in poi, addio, cioè quando arriva il caldo proprio, ma chi gli va più? Via, dentro casa, aria condizionata, giusto?

0: batti un colpo, noi siamo qui.
1: Che erdaie sia con te.
2: Buonasera grande donna, sempre presente, credo di più vicino. E che erdaie sia con te.
3: Ciao, ciao Valeria, che erdaie sia con te.
4: Ciao Don, che erdaie sia con te. Dai Don, che sei meglio.
5: Ciao, sono Valentina, che erdaie sia con te.
6: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: posto non te ne ho.
1: If I lose myself, che bella questa canzone degli One Republic con Alesso. 6:49 del venerdì mattina, 14 d'agosto, con Dimensione sono Roma, con i gladiatori del mese di agosto che ci sono belli carichi, presenti, ci siamo anche noi per tutto il mese, non vi lasciamo affatto soli. E cosa accadde oggi, proprio in questa giornata, 14 d'agosto? Insomma, intanto dobbiamo fare gli auguri ai santi, che sono San Massimiliano e Sant'Alfredo, quindi auguri a tutti voi amici che siete lì fuori, che portate questi bei nomi, c'è un accadde oggi importante, perché nel 1480, penso, mamma mia, lontani, terminava la famosa battaglia di Otranto, che ha visto contrapposti gli invasori turchi e poi gli otrantini del regno d'Aragona. Quindi insomma, ecco, c'è un fatto storico molto importante, è così come

è importante quello che accade nel 1893, perché se ora abbiamo le targhe automobilistiche è perché nascevano proprio nel 133 anni fa, in quel 14 agosto del 1893 qualcuno decise di inventarle, e da quel momento in poi anche i vigili erano contenti. Nati in questo giorno, per esempio, come non citare, insomma, un romano, proprio lui romano, Raoul Bova, per la fortuna, per la gioia di tante amanti di Raoul Bova, dell'attore romano, insomma, tante ragazze che sono cresciute con il poster di Raoul Bova. Compie 55 anni, quindi auguroni, auguroni a lui, auguri anche a Giorgio Chiellini, difensore della nazione italiana, in questo momento lavora per la Juventus, è insomma una figura della Juve, e quindi auguri anche a lui. Insomma, grazie a lui abbiamo vinto l'europeo, ci ricordiamo, Borucci, Chiellini, quella difesa rocciosa della nazionale con cui abbiamo vinto l'europeo nel 2021.

0: Questa è le news, le sentiamo con loro.
1: Buongiorno da Francesca Proietti. A Colleferro una forte esplosione è avvenuta ieri pomeriggio nell'ex Simmel Difesa. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Tutti salvi, 24 dipendenti. Il procuratore di Velletri, Carlo Villani, ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato al momento è quella di incendio. Un altro incendio ieri ha interessato la Rambla Beach a Maccarese. Il maxi incendio divampato dalla cucina ha devastato lo stabilimento, seminando paura e panico tra i bagnanti. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la mattina. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore.

0: e imprenditore. La Vitola in carcere a Rebibbia da lunedì, al quale viene contestato il metodo mafioso, ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Restano i dubbi sul movente, sarà ascoltato anche Ranucci. I trasporti per il giorno di Ferragosto: domani la metro A resta sostituita da bus tra Termini e Battistini fino alle 21 e dopo quell'orario sull'intera linea per i lavori di rinnovo dell'infrastruttura in corso. Bus e superficie seguono l'orario festivo come una domenica qualsiasi. Le zone a traffico limitato di Centro Tridente e Trastevere restano ad accesso libero per l'intera giornata del 15 agosto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 7 in punto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del rito.
1: Gladiatore, buongiorno. 14 d'agosto, prefestivo, è venerdì.
3: Daniele, ciao, buongiorno, Maurizio Chirecchia.
1: Ciao, Maurizio,
3: oggi è It's Friday Day. It's Friday Day.
1: Friday, un Friday proprio particolare, un Friday proprio di quei Friday che ci piacciono.
4: Rhythmic History 98.

Ma che bello che ci siete voi lì fuori, gladiatori, buongiorno da Daniele Greco. Voglio raccontarvi questa storia, condividere insomma questa storia perché fa molto ridere, molto sorridere di questo artista. Immagina di essere un artista piuttosto conosciuto a livello mondiale, parliamo di Akon, che a un certo punto si vede arrivare un assegno da $1 milione di questa famiglia che lo ingaggia per un evento privato. Dice, vabbè, sarà una bella firma, una cosa così. Il cachet $1 milione per un'ora solo per cantare una canzone. Questo. Cioè, lui ha cantato, ti racconto, per un'ora, per il compleanno della figlia di questo multimiliardario, questa canzone, perché la figlia è pazza di Akon, e lui ha raccontato che nella sala non c'erano altre persone, c'era solo la moglie e il figlio, e lei l'ha festeggiata. A un certo punto la figlia vuole che canti Lolli, la canta una volta, due volte, tre volte, per un'ora ha cantato solo Lolli e poi ancora Lolli ed è Lolli Lolli ed è Lolli. Sì, ma immagino un'ora di lolli, lolli, lolli, mamma, ma anche basta, dai!

di Francesco Gabbani qui su Dimensione Suono Roma. Buongiorno gladiatori, 7:15, venerdì 14 d'agosto. Insomma, dicevamo, raccontavamo di questa storia dell'artista Akon, artista americano che è stato ingaggiato da una famiglia miliardaria nel Medio Oriente per cantare un'ora solo.

0: Fa molto sorridere, e fa molto sorridere il fatto che un'amica ci abbia mandato questo audio. Senti qua, senti che dice lei.
1: Daniele, buongiorno. Romina da Roma.
0: Ciao.
1: Ma lo sai che con questa canzone mio figlio 21 anni fa ci si addormentava?
0: Lì?
1: Era l'unica ninna nanna che lo faceva dormire senza cullarlo, e tuttora ce l'ho come suoneria quando mi chiama lui, grazie a questo cantante.
0: Quindi quando parte la canzone, quando parte quando squilla questo...

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul Lazio. Il contesto infatti sarà ancora anticiclonico con caldo intenso. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti inoltre deboli e con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole e il caldo si manterrà ancora una volta intenso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Gladiatori, buongiorno, buon venerdì. Pre festivo da urlo. C'è la musica, le quattro senza interruzioni di quest'ora.

belle in assoluto. La voce di Tony Hadley di Spandau Ballet con Truth, che ci riporta nel 1983 in questo venerdì mattina. Gladiatori, buongiorno e buon inizio di giornata. Dai, che venerdì si intravede il Ferragosto, per molti sarà.

0: Macau in Romania ci fanno rosicare perché lì da loro fanno 14 gradi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

La mattinata di Dimensione su Roma del 14 di agosto che prosegue con tutti voi gladiatori 7.45. È un piacere essere lì con te, sono Daniele Greco. Amici belli, questa è una di quelle storie che ci fanno dire: ma davvero è successo per davvero? È pare di sì. Mo ti racconto. Immagina di essere invitato a cena a casa di amici e ti presenti educatamente con una bella bottiglia di vino, perché insomma mica vuoi arrivare a mani vuote, no? Bisogna sempre bussare coi piedi. Si mangia, si beve, si chiacchiera, una bellissima serata trascorsa in compagnia, poi torni a casa e arriva un messaggino: ciao, ci devi 23 euro per la cena. Cosa? Ci devi 23 euro per la cena? Cosa? Scusa? Stai scherzando, spero. 23, cioè io devo ma è successo davvero, aspetta, perché è successo ad una donna inglese. Lei e il marito erano stati invitati a cena, avevano portato una bottiglia di vino, nessuno però aveva detto loro che la serata sarebbe stata con fattura finale. Attenzione, non parliamo di una cena improvvisata con delivery da 40 euro a testa. I padroni di casa avevano preparato la cena e secondo quanto raccontato da lei alla fine hanno semplicemente diviso il costo degli ingredienti, 23 euro a persona. La signora comprensibilmente è rimasta abbastanza basita. Chi non rimarrebbe un po' basito da questa richiesta? Perché se si è amici, no? Però questa storia sui social ha diviso tra chi dice: beh, la cena costa e si divide, e chi invece sostiene una regola molto semplice: se mi dici vieni a cena da noi, io sono tuo ospite. E infatti, secondo il Galateo, se organizzi una cena a casa, la cena si offre, l'ospite può portare un vino, un dolce, un piccolo pensiero e poi ricambiare l'invito. Se invece vuoi dividere la spesa, va detto prima, non dopo aver mangiato. Gladiatori, voi come reagireste ad un messaggio del genere? Io credo che quella persona che mi fa un pezzo così, dal secondo dopo, non è più un mio amico. No, no, no, no, no. Non credo proprio. Non siamo più amici.

0: le arriva un messaggino su WhatsApp: tesoro, ci devi dare 23 euro per la cena, che la cena costa. A Burciari.
1: Buongiorno Fabio Dalla Tespoli. Se mi trovassi in una situazione del genere, io farei finta di niente, pagherei e poi la volta dopo lo invito e gli faccio spendere 100 euro.
0: Bello, mi piace
1: questo speso, cioè, mi dispiace.
0: Questo speso, nel senso, questo è stato il menù fatto da proprio in persona, da Cannavacciuolo, l'ha fatto proprio lui, sono messi tutti, che cracco, c'era pure cracco, e quindi questo costa. Mi piace come soluzione. 100 euro, ci devi dare 100 euro, è così, se no, stiamo amici, no? Questa è amicizia, eh.

0: però insomma non credo siano rimasti in buoni rapporti, eh. Buongiorno, buongiorno.
1: Che devi fare? Che devi fare? Sei lì, paghi, te ne vai e
0: addio.
1: E li mandi a
0: sì, ciao Ricky.
1: Buona giornata.
0: A te.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma. Proviamo insieme a fare chiarezza. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Torniamo in redazione, c'è Francesca Aproietti. La sentiamo.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Al termine dell'interrogatorio confessione di Walter Lavitola, ora la procura è intenzionata ad ascoltare anche Ranucci come persona informata sui fatti. Quando terminerà l'esame dei dispositivi cellulari PC sequestrati a Lavitola, intanto quest'ultimo resta in carcere. L'incendio nell'ex Siemens Difesa a Colleferro, gli investigatori escludono piste legate ad attentati o sabotaggi, ma si sta approfondendo piuttosto l'ipotesi dell'incidente colposo legato a una distrazione o forse le temperature eccessive. La procura di Velletri, che sul caso ha già aperto un fascicolo, vuole visionare prima di tutto le immagini delle telecamere dello stabilimento, che potrebbero fornire le prime risposte sulla maxi esplosione. I militari stanno raccogliendo le testimonianze dei 20 tecnici presenti. E un altro incendio ieri ha interessato la Rambla Beach a Maccarese, uno degli stabilimenti più noti sul litorale romano. Due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Le fiamme sono divampate all'interno della struttura balneare intorno alle 9.30, davanti a centinaia di bagnanti. Indagini in corso per capire le cause che hanno scatenato il rogo. Ferragosto in città, musei civici aperti, porte aperte anche ai parchi archeologici e ai luoghi della cultura statali, tra cui il Pantheon, con le aperture straordinarie notturne fino alle 23, il Foro Romano, il Palatino, la Galleria Borghese, il Palazzo Barberini, Castel Sant'Angelo. Fuori Roma, Villa Adriana si lascerà ammirare anche di notte, fino

0: alle 23. Infine lo sport, quarta giornata di gare in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Oggi nella capitale francese tornano in acqua gli azzurri. In mattinata torna in gara la primatista mondiale di 50 d'orso Sara Curtis, impegnata nelle batterie di 50 stile libero. In serata impegnata anche Simona Quadarella, che dopo l'oro negli 800 stile libero cerca il bis nella finale dei 1500. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 8 ed un minuto, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buon inizio di weekendaglia di Ferragosto.
0: Weekendaglia di Ferragosto, mi piace. Sono qui fino alle 10. Comindai, che mi dici? Che mi racconti? C'è Robert Miles.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 95.

0: Gladiatori nell'estate di Dimensione, sono Roma insieme a Daniele Greco. Ciao per queste settimane d'agosto fra le 6 e le 10 per darci il buongiorno insieme, per ritrovare i grandi suoni, le sonorità degli anni 80 che ci hanno fatto battere il cuore ed anche emozionare, amici. Tante notizie e anche diversi momenti per giocare, ma insomma ci arriveremo. La mattinata è ancora bella lunga e state con noi perché vola in un attimo, anche per quelli che stanno lavorando, per chi insomma è ancora lì, è operativo in questi ultimi giorni, magari ecco da domani, dopodomani andrà in ferie. Ci siamo noi, non vi lasciamo soli in questo mese. Voi ci siete? Come procede questo venerdì mattina? Come vi state preparando soprattutto a insomma Ferragosto? Se avete già qualche piano, insomma, come passerete questo Ferragosto?
1: Buongiorno Daniele.
0: Ciao.
1: Anis dai Parioli. Fra un quarto d'ora stacco.
0: Sì.
1: Direzione casa, doccia e letto. Dopo una colazione.
0: Certo.
1: Comunque buon pre Ferragosto a tutti quanti i gladiatori.
0: Buon pre Ferragosto. Agosto mi piace, ma si può dire anche a te famiglia?

0: in Abruzzo per fare 10 chilometri, ma oggi è una giornata stupenda, è il compleanno del mio amore Manuela. Ciao Daniele, ciao Luca.
1: Ciao Luca, auguri Manuela.
2: Novità, novità. Music. Le novità di questa settimana.
3: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul Lazio. Il contesto infatti sarà ancora anticiclonico con caldo intenso. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti inoltre deboli e con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole e il caldo si manterrà ancora una volta intenso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trebimer.

vorrei ma non posto, J-Ax e Fedez. C'è nostalgia di quell'anno, in particolare del 2016, innanzitutto perché sono passati già 10 anni e non è roba da poco, ma perché poi da lì il mondo è cambiato, soprattutto quello dei social media. È davvero, diciamo, c'è molta nostalgia, perché innanzitutto si era molto più spontanei, anche le storie, i post erano molto più reali, non eravamo invasi da influencer, creator e quant'altro. E poi in quel 2016, in quell'estate in particolare, non so se ti ricordi, ma c'era gente, anche adulta, che camminava per strada guardando il telefono alla ricerca di Pikachu. Sì, cercavamo Pikachu, tutti cercavano, andavano in giro tutti, dov'è? Adesso cerca Pikachu, ma veramente stavamo fuori. No, poi c'era, vabbè, c'erano gli europei di calcio vinti dal Portogallo contro la Francia, ad agosto iniziavano le Olimpiadi di Rio, in TV c'era Game of Thrones, sui social Facebook era ancora il re, mentre Instagram, insomma, stava crescendo pian pianino. E soprattutto 10 anni fa eravamo molto più giovani di adesso, cosa da non sottovalutare. Va bene, quindi 10 anni fa noi eravamo più giovani.

0: tornare indietro nel tempo, ti ci riporto io. 1982, Italia campione del mondo, ma soprattutto i Survivor from Chicago ci facevano cantare e ballare con I Am the Tiger. Fammi vedere un po' l'occhio della tigre, fammi vedere.
1: Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: vedere, fammi un po' vedere. Guarda lì, l'occhio della tigre lo vedo, l'occhio dei gladiatori che stanno ancora lottando contro il caldo, contro il lavoro, no? Certo, stanno lottando al lavoro. Si lotta, si lotta, si lotta. Eye the Tiger, Survivor 1982, Rhythmic History 80. Ogni ora ti riportiamo indietro in quel decennio meraviglioso.
1: Buongiorno Daniele, come stai? Nico, Michela,
0: ciao, Nico, ciao ragazzi.
1: Grande musica serie anni 80, sei in grande.
0: No, no, grandi.
1: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao ragazzi, grandi sono i nostri programmatori che scelgono queste belle chicche degli anni 80 e poi noi le risentiamo molto volentieri in onda. Gladiatori, buongiorno, buon venerdì prefestivo. Ferragosto.

0: Teniamo compagnia insieme fino alle 10 con me, Dani Greco.
1: E la nostra musica torna tra pochissimo.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su Valentino.

Cenere, Roma. Può succedere di tutto, amici, anche andare a prendere la macchina, riprenderla e trovare un serpente incastrato nel telaio. È successo anche questo. A Pietralata, qualche giorno fa, una donna stava andando a prendere la sua macchina quando si è accorta che un bel serpente, ho una paura, vabbè, aveva cercato di infilarsi nell'auto, dietro però, vicino alla marmitta, ma era rimasto comunque incastrato nella parte inferiore. E insomma, appena si sono accorti della situazione, alcuni residenti hanno provato ad aiutarlo a liberarlo, ma non c'è stato verso. Alla fine è stato chiamato un esperto di recupero animali che è riuscito a liberarlo, però il serpente era in condizioni piuttosto serie ed è stato portato nella clinica veterinaria e in questo momento non si sa se sia riuscito a sopravvivere. Speriamo di sì, noi insomma teniamo a cura la sorte degli animali, anche dei serpenti. Io però c'ho una paura boia dei serpenti, però è così. Certo che a Roma devi stare attento a tutto, devi controllare pure la marmitta prima di partire, i cinghiali e le adre e le oche, ma pure i serpenti, aiuto, basta.

0: Della tua estate.
1: Turn up your summer.
0: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: prefestivo con Dimensione Solo Roma in chiusura anche di questa terza ora. Ne abbiamo un'altra che è un'altra importante, perché amici belli, sta per tornare il nostro gioco ufficiale I Love Roma. 3930 119 119 è il nostro numero al quale giocare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ritorniamo in redazione adesso con Francesca Proietti e tutte le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Al termine dell'interrogatorio confessione di Walter Lavitola, la procura è intenzionata ad ascoltare anche Ranucci come persona informata sui fatti. Quando terminerà l'esame dei dispositivi cellulari PC sequestrati a Lavitola, intanto quest'ultimo resta in carcere, respinta la richiesta ai domiciliari. L'incendio nell'ex Simmel difesa a Colleferro, gli investigatori escludono piste legate ad attentati o sabotaggi, ma si sta approfondendo piuttosto l'ipotesi dell'incidente colposo legato a una distrazione o forse alle temperature eccessive di questi giorni. La procura di Velletri sul caso ha già aperto un fascicolo. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito in via Carlo Emanuele. Nello zaino di un uomo sono stati trovati 81,5 grammi di hashish, 43,5 grammi di marijuana già suddivisi in dosi pronte per la commercializzazione, insieme a un bilancino di precisione. In ragione della flagranza di reato, le attività di polizia giudiziaria sono state estese all'abitazione dell'indagato. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di individuare e sottoporre a sequestro ulteriori 301 grammi di hashish e 64 grammi di marijuana. Alberghi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, parcheggi e servizi turistici, proprio nei giorni di maggiore affluenza il rischio è che alla crescita dei prezzi si aggiungano supplementi o maggiorazioni. Per questo il Codacons chiede che accanto ai consueti controlli di ordine pubblico siano predisposte verifiche specifiche sui prezzi praticati al pubblico nelle località balneari, nelle zone interessate da feste, eventi e manifestazioni. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla corretta esposizione dei prezzi, alla trasparenza di eventuali supplementi e maggiorazioni e alla corrispondenza tra le tariffe pubblicizzate e quelle effettivamente applicate ai consumatori. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 9 in punto, vamos! Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buon venerdì 14 d'agosto da Daniele Greco, insieme a me l'ultima oretta per vivere al meglio questo giorno prefestivo, aspettando Ferragosto sempre con grande, con una certa ansietta, poi Ferragosto

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Vamos, pronti a giocare? L'avevamo chiamato ed eccolo qua il primo momento con il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma per portarti a casa lo zaino. Allora, dovrai sentire una voce, perché facciamo gli auguri a lui, è lui il protagonista, questo attore romano, è considerato fra i più affascinanti del panorama italiano, piace le donne, Da adolescente si affaccia al mondo del nuoto e durante il servizio militare riveste l'incarico di istruttore di nuoto, esordisce in TV in alcune miniserie fino ad ottenere la fama con il film di Carlo Vanzina, Piccolo Grande Amore. Stiamo parlando di, so che hai già capito,

0: Roma.
1: Ciao Giona, andiamo da Stefania. Buongiorno Stefania.
2: Ciao Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno, buon venerdì, buona estate a te. Cosa
2: Grazie.
1: Mi combina alle 9:15 di questo prefestivo?
2: Sarà la mia habitat naturale, la macchina.
1: Quanto tempo ci passi in macchina?
2: Praticamente quasi tutto il giorno.
1: Perché che fai? Che fai?
2: Io faccio la babysitter, ma di due ragazzi grandi ormai.
1: Quindi giri
2: che
1: tanto.
2: Hanno bisogno dell'autista, sì.
1: Certo.
2: Sì.
1: Fa da autista, gli fai, capito?
2: Esatto.
1: Senti, sei di Pomezia, vero?
2: Pomezia,
1: vivi lì, e mare, quindi ti sposti. Dov'è che ti sposti principalmente?
2: Allora, io vado a Terracina di solito.
1: Terracina?
2: Domenica,
1: okay.
2: Però.
1: La domenica, Madonna. Ma sai, Pontina, la domenica a Terracina sarà un delirio, no?
2: Com'è? Fa niente, ci stiamo all'alba.
1: Brava.
2: Fa niente.
1: Va bene, quindi vacanze di prossimità, da quello che ho capito.
2: Sì,
1: ok, vabbè, ci sta. Tanti hanno fatto così. Bene, Stefania. Hai vinto il nostro zaino, sei contentissima,
2: sei
1: risposto in modo veramente bello, bello.
2: Dai, il mio attore preferito, tra
1: l'altro, tuo attore preferito, oggi è il suo compleanno, sentiamo un po' la sua voce.
3: E mi sono ritrovato sotto, cioè praticamente sono andato giù in quella... almeno due o tre mesi.
1: Vabbè, dai, dimmi un po' chi è, dai.
2: Pure la voce c'ha bella, Raul Bova.
1: Pure la voce c'ha bella. Quanto ti piace Raul Bova, Stefano?
2: Mi piace.
1: Vabbè, è un po' l'idolo di tutte le donne, credo, Compie gli anni, 55, se ti porta bene, vabbè, però, che tu dica a fare, Raul Bova, Raul Bova, ragazzi, c'è poco da fare. Va bene, Stefania, chi puoi salutare oltre a Raul Bova?
2: Saluto le mie due nipotine. Che
1: come si chiamano?
2: Penelope e Morgana.
1: Vabbè, quanti anni hanno?
2: 6 e 3.
1: Carine, piccole gladiatrici. Stefania, io ti auguro una buonissima estate, sei simpaticissima e grazie per aver giocato con noi. E presto arriverà lo zaino.
2: Un bacio grande.
1: Un bacio forte, ciao, buona estate.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Missione Suono.
1: Ciao.

0: anche la splendida voce di Jennifer Page. Abbiamo ritrovata dal 98 la sua crush in onda con noi.
1: For you. Le hit più ritmate da

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Vamos! Torna protagonista lei, la nostra musica che ogni ora suona così. Sono quattro hit senza interruzioni, in questa sequenza anche Gracie Abrams, ma non solo.

0: Nella mattinata di Dimensione su Roma, gladiatori, buongiorno, state con noi, torniamo subito.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: dondola, dondola.
1: 9:41 Elodie nell'estate di Invenzione su Roma. Sì, mi piaceva insomma disannunciarla così quando passa affari spenti qui nella nostra diretta, passata anche adesso. 9:41, buongiorno. Parliamo un attimo di Elodie, che ha raddoppiato le date del suo Elodie Show 2027 nei Palasport di tutta Italia, ha aggiunto anche nuovi show a Napoli, a Bari, dopo i grandi risultati.

già sold out, dai numeri incredibili, sarà ovviamente nella nostra città Roma 29 aprile 2027. C'è ancora tanta strada da fare, intanto però non l'abbiamo detto perché insomma non si sa mai.

0: domenica.
1: Eccomi.
2: Anche le 4 ore insieme a me, prontissimo per il cambio della guardia.
1: Ci siamo.
2: Gianmarco Callari.
1: Ancora con lo zaino, quindi
2: scolaretto. Gianmarco Callari. Va bene, buon Ferragosto, Gianmi. Noi non ci vedremo domani.
1: Ah, c'è vero, perché tu domani farai il pomeriggio.
2: Il pomeriggio. Vabbè. Tu invece fai la mattina.
1: Sì, tu andrai al mare, io sono qua.
2: Ma quale mare? No, c'è la Pipinara, lascia stare. Lascia
1: Pipinara,
2: stare.
1: Pipinara, che sentite qua
2: detto. La figa, la milanese.
1: Non si può dire quella parola che hai detto. Vabbè.
2: Cosa, Pipinara?

0: direzione per le news dalla capitale.
1: Buongiorno da Francesca Proietti. Incidente stradale mortale a Cisterna di Latina, nel sinistro che ha coinvolto 3 veicoli e deceduta una persona. Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la corsia sulla strada statale 7 Appia al chilometro 65-300 all'altezza di Cisterna di Latina. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione. La cronaca: è stata trovata deceduta in casa, il corpo nascosto nell'armadio con una busta intorno alla testa. È accaduto a Tor Vella Monaca. Il figlio, presente nell'abitazione, ha riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. Sul posto il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura di Roma per gli accertamenti. Già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in un centro estivo al Pigneto. L'uomo di 71 anni è finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria e alle iscrizioni, presentandosi anche come una sorta di capo della struttura per avvicinare la minore e compiere nei suoi confronti atti sessuali. I fatti contestati nell'ordinanza di 4 pagine emessa dal GIP del Tribunale di Roma sarebbero avvenuti tra il 20 e il 30 luglio. Mentre le città d'arte rallentano al più 0,3%, penalizzate dalle temperature elevate, l'AFA accelera il turismo d'alta quota. Per l'intero mese di agosto si prevedono in montagna 11,7 milioni di pernottamenti, il 2,3% in più rispetto allo scorso anno, più del doppio della crescita stimata nel mese per il complesso delle destinazioni. A stimarlo il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo, Confesercenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Tra pochi secondi le 10.

è solo un gioco, madame. Mamma non mamma è solo il nuovo singolo che chiude la For For You, un'altra For For You in questo venerdì mattina su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale, in cui abbiamo ritrovato The Weeknd insieme a Daft Punk e Philip Cumming, Bob Sinclair con Kaisa I Can Wait, in apertura dal 2000, primo disco Rhythmic History dell'ora, quello di ATC Around the World.

0: C'è Luis Capaldi su Dimensione Sonora, Roma con Someone You Loved, il remix. Abbiamo detto più volte, è l'estate, soprattutto in giro per Roma basta girare un pochino e per accorgersene del ventaglio, grande moda del ventaglio, è tornato di moda, saranno contente le nostre nonne e bisnonne, ma c'è un nuovo oggetto che insomma sta andando tantissimo, anche qui basta passeggiare un po' per il centro per accorgersene. Tra poco
1: novità,
2: novità
1: music, le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto, con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

siete tantissimo questo ventaglio, tutti lì a sventolare disperati dal caldo. Addirittura l'altra sera era una festa, faceva talmente caldo, non c'erano ventagli, ho utilizzato i piatti, quelli del buffet, quelli di plastica, per sventolarmi. Non si poteva stare, e quindi tutti quanti alla stessa maniera, proprio un gesto che è entrato nelle nostre vene in quest'estate 2026. E guardando un po' in giro, soprattutto per il centro di Roma, vanno tantissimo anche gli ombrelli quest'anno, i classici ombrelli per la pioggia convertiti ad ombrelli per il sole. Se negli altri anni si vedevano soprattutto gli asiatici utilizzarli, i giapponesi quest'anno un po' utilizzato da tutti quanti pur di sfuggire dal sole pieno. E l'ombrello da sole in Giappone si chiama Igasa, ha proprio un nome specifico, e viene utilizzato normalmente per ripararsi dal grande caldo o comunque dal sole, semplicemente è molto utilizzato. Ma dicono gli esperti, non sempre effettivamente serve l'ombrello, soprattutto per una questione di raggi UV, bisogna proteggersi, bisogna mettere la crema lo stesso, deve essere fatto in una certa maniera l'ombrello, meglio se scuro, anche se poi, insomma, se l'alternativa è camminare sotto il sole cocente, credo che qualsiasi ombrello sia meglio dell'esposizione totale, no? O sbaglio? Dimensione

0: c'è Miles Smith con Nice to Meet You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dovrebbe arrivare una novità, tra un istante la sento e vi dirò.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Scegli di andare oltre.

0: Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: arrivata la nostra Xenia, si vede, si sente, tra poco ci porterà una notizia incredibile e intanto c'è una novità che va pronunciata bene, soprattutto col nome di questo gruppo, Cat's Eye, e il disco si chiama Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Novità della settimana su Dimensione Suono Roma. Animal, Cazzai è arrivata dopo una cazziata, rimanendo sempre in suoni simili. Xenia!
1: Sindrome da business plan, sette su sette.
0: Dici? Questa settimana però lo facciamo noi 7 su 7,
2: certo.
0: Perché per quanto mi riguarda domani mattina sarò qui dalle 6.
2: Guarda, noi ti aspettiamo, e che si sente talmente tanto la tua mancanza quando non ci sei che i ascoltatori hanno fatto una petizione.
0: Ma tu senti la mia mancanza?
2: No, no,
0: perché
2: no, anche
0: mi
2: loro, anche loro potranno confermare, quindi hanno chiesto proprio esplicitamente alla direzione di inserirsi.
0: Sì,
2: anche domani.
0: Sì, molto veritiera questa cosa, molto credibile, quindi ti ringrazio per avermela fatta credere per 3 secondi. Non ci ho creduto neanche quei 3 secondi. Comunque, quanti saranno secondo te gli amici romani in montagna, comunque in zone fresche?
2: Beh, dai, questa è un'estate che effettivamente è improntata sulla montagna per il calore, quindi molte persone hanno scelto la montagna.

0: Roma. Dicevamo, in questo periodo dell'anno, andando in vacanza, in questo caso non in montagna perché vi portiamo a Cortina da un pezzo, ma in generale ovunque, chiaramente aumentando il turismo, aumentano anche comportamenti un po' incivili, definiti cafoni, dal sindaco di Cortina d'Ampezzo, che ha messo in campo degli strumenti, delle regole, delle un'ordinanza per contrastarli.
1: Sì.
0: Tu dici, cosa avrà fatto?
1: Cosa avrà fatto?
0: Tu prima hai detto le basi, no?
1: Le basi, sì, perché sentiamo.
0: Lui dice, voglio regolamentare certi comportamenti appunto ritenuti cafoni, e quindi l'ordinanza punta a evitare ogni forma di campeggio nel centro urbano. Ha detto, ci sono un sacco di camper e va bene, che però cominciano a mettere fuori le tende,
1: i tavoli,
0: le panchine,
1: i panni stesi,
0: e quindi diventa un po' una sorta, no?
1: Non è casa
0: accampamento. E non va bene.
1: Ricordiamo a tutti i camperisti che esistono delle aree attrezzate per fare
0: assolutamente
1: quello.
0: Sì.
1: Basta informarsi.
0: Dove è lecito fare tutto ciò che si vuole. È una cosa incredibile. E addirittura c'è chi bivacca sulle gradinate della basilica, una basilica di Cortina d'Ampezzo. E poi dice, nell'ordinanza saranno introdotte anche alcune indicazioni sull'abbigliamento adatto alle passeggiate in centro. Cioè, immagino magari che il torso nudo te lo ritrovi anche a Cortina d'Ampezzo e non sia graditissimo.
1: No, ma c'è anche gente che magari, non lo so, avrà fatto una passeggiata al fiume, per dire, poi cammina in costume. No, ricordiamoci che comunque all'interno di un centro storico ci possono essere anche tante altre persone che stanno semplicemente visitando quel luogo.
0: Giusto.
1: E bisogna essere conformi alla normalità, quella quotidiana.
0: Adeguiamoci, ricordiamo che insomma quando andiamo in vacanza non tutti gradiscono il caos, gli schiamazzi, quindi non dico evitare, però insomma limitare.
1: Ma bisognerebbe aprire un capitolo enorme per questa cosa. Però purtroppo non credo che si arriverà mai da nessuna parte.
0: Molto spesso vediamo anche ultimamente su Instagram addirittura dei voli aerei che sono costretti a deviare per comportamenti incivili proprio a bordo.
1: Io non me lo spiego.
0: È capitato a me l'anno scorso una roba che, credimi, se te la racconto non ci crederesti mai. Gente che tagliava i capelli con rasoio elettrico in volo.
1: No.
0: E non sto scherzando, purtroppo.
1: Subito.
0: Terribile.

0: strade per continuare questo 14 di agosto.
1: E sarà una bellissima pausa pranzo.
0: Sì. Ma so che stasera potremmo trovarti da qualche parte, no?
1: Sì, stasera festeggeremo tutti aspettando la mezzanotte.
0: A casa tua.
1: Per il 15 di agosto, no, sulla spiaggia di Ladispoli, grazie al comune di Ladispoli ci sarà una festa in compagnia di Dimensione Sono Roma.
0: Che bello!
1: Musica e tanti gadget.
0: E allora dai, verremo a trovarti, cioè io no, perché domani mattina devo alzarmi alle 4 e mezza, che poi alle 6 sarò in diretta, però ci sarò col pensiero, dai.
1: Ciao!
0: Baci a tutti, arrivederci!

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Valentina Lorusso. Tragico ritrovamento a Roma. I carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di una donna in un armadio. Aveva 71 anni. I fatti a Torbella Monaca. I carabinieri hanno rintracciato e fermato il figlio, che ora si trova in sede di interrogatorio davanti al magistrato. Sul corpo rinvenute ferite alla testa e fratture al volto. Maestro di judo, già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in un centro estivo al Pigneto. L'uomo, 71 anni, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria e le iscrizioni, presentandosi come una sorta di capo della struttura per avvicinare la minore. Incidenti mortali questa mattina a Cisterna di Latina. Una donna di 34 anni è morta, viaggiava a bordo di uno scooter. E ancora un altro incidente a Frosinone. Matteo Giusti, 22 anni, è morto sul colpo. Droga, armi e un alloggio popolare occupato abusivamente, al bilancio di un'operazione della polizia locale che ha portato all'arresto di una donna di 35 anni romana, trovata in possesso di circa 30 grammi di cocaina pronta per lo spaccio. Siamo al calcio, via libera per Davide Frattesi, destinazione Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare, Inter e Lazio hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. Il centrocampista si trasferisce a Roma in prestito oneroso, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Le 13 sono passate da

0: Duci su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la vigilia del Ferragosto, la celebriamo insieme qui su Dimensione Suono Roma con le hit più ritmate, che sono Xenia, e saremo insieme fino alle 16, quindi questa pausa pranzo la continuiamo a chiamare pausa anche per coloro che sono in ferie, giusto per non avere nostalgia, ma comunque un momento in cui siamo insieme e chiacchieriamo come buoni vecchi amici. Raccontavo poco fa insieme a Gianmarco Callari che questa sera festeggeremo e aspetteremo insieme il Ferragosto sulla spiaggia di Ladispoli, e sono arrivate anche delle richieste di informazioni.
1: Ciao, buonasera, sono Ciao. Roberto da Roma.
0: Ciao Roberto.
1: Volevo sapere informazioni su dove siete questa sera a Ladispoli,
0: adesso,
1: visto che sono là.
0: Ah, che bello.
1: Ok.

0: Peggy Goo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ci stanno arrivando tanti messaggi per informazioni, per avere informazioni di questa sera, della serata che avremo noi di Dimensione Suono Roma. Vi aspettiamo tutti in spiaggia alla Dispoli.
1: For you. Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: 13 e 16 minuti, con questo caldo oggi più del solito c'è bisogno di un bel gavettone. Noi possiamo farlo in musica, quindi ti lancio addosso 4 hit senza pausa.

insomma arriveranno a breve. In ogni caso noi ci siamo e non ci fermiamo mai per tutta la settimana, per il weekend che si arricchisce di due voci splendide, quella di Eleonora Scagliola e di Daniele Greco. Noi vi terremo sempre compagnia con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. A ben due giorni dall'eclissi solare si continua a parlare di questa eclissi e di eventi legati ad essa. Da Val Thorens in Francia sono arrivate a noi delle immagini bellissime, una proposta di matrimonio durante l'eclissi solare. Beh, certo che questa sì che deve essere una proposta di matrimonio ben calcolata, perché devi temporeggiare, devi trovare il momento preciso, anche perché loro, i due futuri sposi, sono stati ripresi proprio mentre il sole veniva totalmente

0: Just The Way You Are, il remix di David Guetta tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
9: Dal 90 ad oggi.
8: Dimensione suono.

su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì 14 agosto, alla vigilia del Ferragosto. Domani dovrebbe essere la Madonna Assunta, almeno così mi ricordava mia nonna. E sì, perché domani è l'Assunta.

oggi. Dunque, stavamo parlando di eclissi postuma, perché ormai è avvenuta 2 giorni fa, ma se ne continua a parlare, perché sono state tante le iniziative legate proprio all'eclissi di 2 giorni fa. Abbiamo parlato di una proposta di matrimonio bellissima, lui credo che la stesse organizzando da un bel po' di tempo, proprio per arrivare a quelle condizioni specifiche di luce. E poi il campione olimpico di skater, quindi lo skater olimpico Danny Leon, ha realizzato insieme a tutto il suo team un video particolarissimo. Gli è stata, non so come si chiama in gergo, però quel modo per dondolare con lo skate proprio davanti a dove sarebbe avvenuta l'eclissi solare, ed è uscito fuori un video incredibile. Pare che lui proprio cavalchi l'onda, però in questo caso si tratta proprio del lato lunare e solare allo stesso tempo, perché risultano sovrapposti. Bene, queste sono le cose belle che possiamo raccontare, così come possiamo ascoltare la nostra musica In Your Eyes.

Nathan Danceteria su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 14 agosto. Credo che per alcuni di voi lì fuori questa sia la giornata del countdown, perché manca per alcuni poche ore, per qualcuno ancora magari un giorno, quindi forse domani di lavoro e poi finalmente ferie. Confermatemelo se è così per qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento. Il numero per farlo è il 3930 119 119 per arrivare a quel momento in cui si fa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ferie e si manda tutto all'aria.

0: Giovanetti in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro.

Da Valentina allo Russo, ha aggredito una coppia, ha danneggiato la porta di casa per impedire ai due di uscire. Dopo essersi armato di una mannaia, li avrebbe minacciati di morte. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo l'intervento della polizia in un appartamento in via Rocca Cencia a Roma. L'intervento è iniziato dopo diverse telefonate al 112 per una violenta lite tra inquilini. Gli agenti hanno dovuto aprire la porta con alcuni calci. Una volta entrati hanno messo in sicurezza la donna. Gli investigatori hanno poi trovato sulle scale una mannaia con un manico nero e lama in acciaio lunga 25 centimetri che è stata sequestrata. È stato fermato con l'accusa di omicidio il figlio di 51 anni della donna di 71 trovata a cadavere in un armadio con una busta sulla testa all'interno di una casa popolare a Torbella Monaca. L'uomo ha confessato ai carabinieri l'omicidio. Alcuni testimoni hanno raccontato agli investigatori delle frequenti liti tra i due. A Roma temperature roventi, bollino rosso, livello più alto di allerta previsto anche a Ferragosto. Intanto il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza per avviare un programma straordinario di irrigazione e di soccorso di alberi e arbusti. I minori migranti sono più facilmente ridotti all'invisibilità perché privi di adulti che li proteggano e sostengano. È necessario intervenire nei paesi di origine, così Papa Leone nel messaggio per la 112ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Bollino rosso oggi pomeriggio, venerdì per il traffico, domani mattina, sabato e per l'intera giornata di domenica. In base alle stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale, da oggi fino a domenica saranno 24 milioni gli spostamenti di autoveicoli. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Manca meno di un minuto alle 14.

0: Beautiful Anima su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, venerdì 14 agosto, countdown alle vostre ferie. E allora sentiamo, pronto chi c'è?
1: Ciao Xenia, ciao. Claudio da Roma, in questo momento ferie, ci vediamo a settembre. Buon Ferragosto a tutti. Ciao.
0: Allora, avrei voluto farti un applauso, vediamo se ci riesce. No, oggi ha deciso che non deve andare così. Vediamo. C'è qualcun altro che ha finito?
2: Ciao Alessandra Roma.
0: Ciao.
2: Il mio conto a rovescia è finito lunedì scorso.
0: No.
2: Domani lavoro pure di mattina.
0: Hai già fatto il tuo.
2: Un grande saluto a te.
0: Grazie.
2: Sei bravissima.
0: Grazie, grazie, vi abbraccio tutti.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, stiamo facendo il conto alla rovescia per le ferie insieme. Ma non ho pensato, e ho sbagliato a non pensare, che invece ci sono persone che adesso stanno tornando al lavoro e dobbiamo abbracciare anche tutte loro. Pronto?
1: Ciao Xenia, ciao. Mi dispiace per questi che vanno in vacanza al 15, ma il mio lockdown è cominciato il 27 luglio fino al 3 settembre.
0: Madonna.
1: Buon Ferragosto a tutti.
0: Che
1: ciao.
0: Lavoro fai? Voglio fare la tua vita.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love.
4: You got to show me love. No words, no lies.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dimensione, suono,

7S Breaking Me, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, uniti nelle cose belle e anche nelle cose meno belle. Se pensavi, ho sempre pensato, che soltanto a Roma o in alcune città d'Italia, quando piove si allaga tutto e si allagano anche le metropolitane per poi avere effetti indesiderati, non è così anche nei paesi che funzionano meglio, ci sono questa tipologia di disagi. Lo dimostrano le immagini aeree girate in Giappone dalla prefettura giapponese di Chiba, dopo che in alcune zone sono caduti oltre 360 mm di pioggia in 24 ore. La prefettura confinante con la capitale Tokyo ha visto le strade e linee ferroviarie sommerse dall'acqua proprio durante una delle settimane di vacanza più trafficate del paese. Ci sono tantissimi turisti in Giappone in questo momento, quindi noi abbracciamo tutta la popolazione e speriamo, no, che eventi del genere

tour bilaterale, le si è agganciata la bretellina del body di scena. Lei sotto non portava nulla e all'improvviso muovi di qua, muovi di là, tecchete, si è rotta la bretellina del body, creando un non poco imbarazzo, perché poi lei è una che si imbarazza subito e ha ironizzato.

0: Calvin Harris su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. A proposito di summer ed estate, dicevo, sono diversi i concerti live per tutto lo stivale da nord a sud e capitano chiaramente per una questione di statistica alcuni piccoli inconvenienti. Quello accaduto ad Elettra Lamborghini, le si è sganciato una bretella del body e poi fermato il concerto per un attimo e poi ha ripreso tutto, quindi ha cambiato anche l'outfit. E quello accaduto a Sara Toscano, che ha una fobia. Te ne parlo tra poco.
1: Che erdaglie sia con te!
2: No, un ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo rigido.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Novità. Ma tu l'hai ascoltata l'ultima degli Swedish House Mafia insieme a Lick Lee? Se la risposta è no, tranquillo, perché sta per arrivare la novità del momento, condivisa e ricondivisa, si chiama Happiness is So Sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio ancora da Valentina Allorusso. Un incendio di sterpaglie è divampato a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino-Ponte Galeria. Sul posto, non lontano dalla Fiera di Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento sulla linea Roma-Fiumicino-Aeroporto la circolazione è sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino. Al Pigneto, maestro di judo del centro estivo è stato arrestato per violenza sessuale su una bambina già denunciato in passato per un episodio di pedofilia. 71 anni è finito in carcere, secondo l'accusa avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria per avvicinare la piccola e compiere nei suoi confronti atti sessuali. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere, il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma, l'uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi, spingendola a terra e colpendola per poi nascondere il corpo nell'armadio. È successo a Torbella Monaca, l'uomo è stato portato al carcere di Regina Coeli. Il complice ha telefonato al figlio rimasto nell'abitazione sostenendo che il padre rischiava l'arresto e pretendendo la consegna immediata dei gioielli, orologi e di 500 euro in contanti a un presunto collega in borghese. I carabinieri di Torrimpietra hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne della provincia di Napoli, accusato di truffa ai danni di una famiglia. Il calcio non

0: siamo ancora perfetti, dobbiamo capire quando fare qualcosa o quando andare sui riferimenti, così Gattuso, tecnico della Lazio, presenta la sfida contro il Mantova di Coppa Italia. Sicuramente sentirò il formicolio nello stomaco, ma per ora c'è tanto da preparare. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Le 15 adesso.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Venerdì 14 agosto, la vigilia del Ferragosto, della Madonna Assunta e dei Gavettoni. Ebbene sì, domani proviamo.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma? Il ritmo della capitale probabilmente ce l'ha con qualcuno, perché concludere una canzone con "spero di non incontrarti mai più", qualcosa con qualcuno ce la deve avere, magari non lei stessa, perché sappiamo che comunque vive una situazione felice con il suo compagno in Serena, ma magari racconta, no, di una storia andata male. Parliamo di amori estivi. Vorrei sapere il nome della persona di cui ti sei innamorato, magari al villaggio o in vacanza quando eri bambino. 393 0119 119, ricordiamo i nostri amori di adolescenza, di quando eravamo ragazzi. Il tuo nome e il nome della persona amata, dell'infatuazione estiva dell'epoca, al 393 0119 119.

0: Ce ne sono Roma, il ritmo della capitale, amori estivi di quando eravamo bambini, al 3930-119-119, tra gli altri ha risposto Federico. Ciao Xenia, il mio amore da bambino, avevamo 5 anni, lei si chiamava Alice ed eravamo a Pizzo Calabro. Ah, che bello, chissà dov'è e che cosa sta facendo Alice in questo momento.
1: For you.

0: solo su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Let the vibration take you down.

della capitale. A proposito di amour toujours, stiamo parlando dell'amore invece dell'infanzia e dell'adolescenza, amore estivo. Magari anche non ricambiato, magari che neanche l'altro lo sapeva, però è capitato da ragazzini, da bambini che non c'è.

0: grandi, quando le cose poi potevano anche funzionare, e all'epoca ci si perdeva perché il massimo che potevamo fare o era scrivere le lettere oppure telefonare a casa, ma le telefonate poi costavano un bel po', e chi lo ha vissuto lo sa. Ciao Xenia, sono Andrea, e fine anni 80 a Marina di Andorra mi innamorai della Annalise con la E finale. Ciao ciao e buona vigilia di Ferragosto. E anche lì vorremmo sapere dov'è questa Annalise.
1: Pronto? Giorgio da Ostia, ciao. L'amore da bambino si chiamava, sì, Sabrina.
0: Sì.
1: Ah, è qui vicino a me, ora è mia moglie.
2: Ciao!
0: Non si chiamava, si chiama ancora. Ciao Sabrina e ciao Giorgio.

0: Marco Mengoni, Canto d'amore su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale.
1: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo.

capolavoro Ornella Vanoni, Santa Allegria su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, lei che ci ha lasciati ormai da un po' ed è stata veramente una grande perdita. Tra l'altro sono andata a cercare un po' di informazioni sulla sua vita, ricordavo una frase che disse un po' di tempo fa, l'ho ritrovata ed è una delle sue più iconiche: ci ho messo tutta la vita a diventare me stessa, ora finalmente

0: Zoltan, ho un'idea.
1: Summer. La tua estate, la tua musica.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sì, perché ci sono delle cose che si fermano e
1: altre,
0: altre
1: no.
0: Che no.
1: Ragazzi, vi giuro,
0: assolutamente.
1: Cioè, una categoria che non va in ferie, oppure ci va, ma ti dice tranquillo che uno spazio per te lo trova il notaio.
0: Anche commercialista.
1: Sì, infatti
0: tranquillo.
1: No. Tranquillo. 24 di agosto mi fa tranquillo, tu vieni, tanto in mezz'ora abbiamo fatto tutto. Quanto è il conto? 4.000 euro. Bene.
0: Quando devi posare il soldino, sono tutti presenti.
1: Per 10 minuti 4.000 euro e il tempo te lo trovo pure io, pure il giorno di Natale te lo trovo. Vabbè.
0: Allora, che cosa fai il 24 dicembre
1: pago.
0: Alle 9?
1: Pago, io pago.
0: Paga. E io pago. Invece vado, ci vediamo questa sera sul lungomare di Ladispoli per una festa insieme a Dimensione Suono Roma. Vi aspettiamo con un sacco di gadget, appuntamento a partire dalle ore 19. Vi aspettiamo con le hit più ritmate. Le prossime tre ore in compagnia del Mollicone National.
2: Wow.
0: Con me, ci sentiamo questa sera e domani mattina. Ciao belli!
1: Ciao Xenia!
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ed è tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
6: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito. Il suo difensore sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia dinanzi al GIP, che ieri ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per l'ex editore imprenditore. Un vasto incendio con più focolai sta interessando la zona di Pratica di Mare tra i comuni di Roma e Pomezia. Diverse pattuglie della polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l'area è stata chiusa via di Pratica di Mare, sia da via Pontina sia da via Arno. A Fiumicino ha denunciato un cittadino statunitense di 64 anni che durante le fasi di check-in in aeroporto per l'imbarco del bagaglio da stiva sul volo di rientro ha dato in escandescenza togliendosi i pantaloni e rimanendo in biancheria intima, interrompendo di fatto le attività di imbarco. A Ferragosto Roma non lascia soli gli ultimi, diverse le iniziative pensate per i tanti senza tetto della capitale, per gli anziani.

0: Si parte dai pranzi del Comune di Roma organizzati nelle varie case sociali delle persone anziane di quartiere, ai quali parteciperanno anche il sindaco Gualtieri e l'assessore al sociale Barbara Fonari, fino a quello di Sant'Egidio organizzato alla messa di Via Dandolo. Siamo al calcio, Frattesi può fare bene con noi, ha delle caratteristiche precise, ci potrà dare una grande mano, così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, torna sull'ultimo acquisto biancoceleste atteso proprio oggi a Fiumicino alle 17, dopo lo sblocco della trattativa tra Lazio ed Inter per i problemi burocratici del club. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 16 e un minuto, buon venerdì 14 agosto, quindi buon Ferragosto.

0: Il ritmo della capitale anche il giorno di Ferragosto, anche nei giorni speciali, nei giorni importanti, quando magari qualcuno si sente più solo degli altri, noi siamo qui a fare la festa, a fare il party. E allora buon pomeriggio, benvenuti nella nostra family. Dove siete, cosa state facendo, quanti siete, duannate, un fiorino, mandate i vostri messaggi audio, i vostri saluti al nostro numero, il 393 0119 119, e subito derby. Il derby della capitale, perché voglio sapere se si festeggia stanotte o se si festeggia domani, perché magari non lo sapete, perché ognuno ha la sua abitudine, ma in Italia, l'Italia è spaccata in due. C'è chi festeggia il Ferragosto il 14 a sera e chi invece lo festeggia il 15 durante il pranzo e poi fino alla cena, ma non se fa il veglione, quindi sono due correnti di pensiero diametralmente opposte. E allora voglio sapere di quale delle due squadre, cioè siete di quelli che festeggiano oggi o festeggiano domani, o festeggiano oggi, domani e dopodomani, e chi se ne frega, tanto siamo in vacanza.
1: Andiamo bene,
0: eh sì, sono
1: proprio bene.
0: Comunque 14 d'agosto, 79% degli italiani sono in vacanza. Tutti tranne me, ma va bene lo stesso. Benvenuti nel drive time della capitale. Mentre mandate i vostri messaggi che già vedo arrivare al 393 0119 119, vi ricordo di allacciare la cintura di sicurezza.
2: In che senso?
0: Che te salva la vita, te evita le multe e possiamo tornare insieme dritti al 2004 con Aiduci, Dragostea, Dintei.
3: Drive time. Che dai, esce con te. Il drive time di dimensione.

0: così con Sorry Papi di Topic e Becky G, le 4 senza interruzione. 15 minuti trascorsi dopo le 16, io questa canzone non la tollero proprio, non ci posso fare niente, ragazzi, è più forte di me. Non mi piace il messaggio di non essermi fatto bello per te, è una cosa che proprio non mi entusiasma affatto. Bisogna fare le cose per se stessi, bisogna divertirsi, godersi la vita per se stessi, poi gli altri diventeranno a loro volta satelliti intorno al nostro pianeta. Il nostro pianeta personale va mantenuto centrale, ragazzi, perché solo così si può rendere felice chi ci sta vicino, cercando la nostra propria felicità, fidatevi. Comunque, oggi è giorno di Ferragosto, c'è una popolazione spaccata a metà, chi festeggia oggi, chi festeggia domani, e io sono un impiccione, voglio sapere le cose, voglio sapere che fate.
1: Un impiccione, Don Cash, stava scherzando, dai, stava scherzando. Te volevo bene.

0: Ciao.
1: Mi vuoi bene lo stesso? Comunque, ragazzi, siete già riusciti ad andare in ferie oppure no? E soprattutto festeggiate oggi o domani?
2: Ciao Don, lo dicevo anch'io un messaggio questi giorni, insomma, non so se ieri o l'altro ieri, andrò in ferie la prima di settembre, però non è così vero che le cose costano tanto di meno come dicono in molti, insomma. Oramai anche albergatori e via dicendo hanno imparato che c'è tanta gente che almeno fino al 15 settembre va in vacanza. Quindi si trova, sì, ma di meno a veramente poco, non ti regala niente nessuno.
1: Quindi tu sostieni che il chiodo viene consegnato anche quando si va intelligentemente in vacanza a settembre? Può essere. Ma adesso ritorniamo ad oggi, al momento che stiamo vivendo, il 14 agosto. Festeggiate stasera con il Falò oppure festeggiate domani a pranzo? A quale delle due squadre appartenete? 393 0119 119. Drive time.

0: Italo Disco e The Colors in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Peraltro c'era anche il direttore al telefono. Ciao direttore! E allora, benvenuti nella nostra family, ragazzi, qui ci si diverte sempre, anche nei giorni di festa. Mi raccomando, se per caso non avete nessuno insieme a voi, in questi giorni dove tutti si riuniscono, tutti sono felici, e quindi capisco che la tristezza possa galoppare e farsi sentire il doppio, voi alzate il volume della musica e abbassate quello dei problemi, perché tanto noi della radio, noi di Dimensione Suona Roma, siamo sempre qui per voi. Fra un attimo le vostre voci, il derby tra chi festeggia stanotte il Ferragosto e chi lo festeggia domani a pranzo, e gli outsider che, siccome fanno il compleanno, oppure no, ma gli piace magnà, festeggiano oggi, domani e pure dopodomani.
1: Drive time!
2: Che il dai e sia con te! Novità!
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana:
1: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Che erdaie sia

0: Sophie the Giant con Mercy, G.N. Hey, peraltro ragazzi, Mercy, quello di Jacob Blask, Mercy, bellissimo, bellissimi, bellissimi pezzi, mi piace tanto. Poi DNA l'ho anche rappato, cioè abbiamo una versione che facciamo live e che probabilmente potrete vedere live anche a Tarquinia il 4 e il 5, perché ci saremo lì per due giorni, ragazzi, due giorni contemporaneamente. Nel primo sono l'open act e poi arriva Vito Shade, quello di benissimo, il mio fratellino da Torino, e invece il 5 faremo lo show di Don Cash con Dimensione Sono Roma a Tarquinia. E c'è una versione di Sophie the Giant che ho personalizzato e rappato per voi. Saluti a Valerio e Claudio che ci ascoltano dal lungomare di Nettuno, saluti a Rita, saluti a tutti gli amici e le amiche che sono con noi, quelli che ci sono da sempre, cose che sono con voi da sempre.
1: Don come... Cash, con me c'è ancora la collezione delle canzoni di Claudio Villa, tutto il cofanetto dei 75 giri regalato dal mio povero nonno.
0: Beh, stasera allora con le canzoni di Claudio Villa sarà Ferragosto scoppiettante, ma voglio sapere a quale squadra appartenete. Chi festeggia oggi, chi festeggia domani, cioè a notte del 14 oppure il pranzo del 15?
2: Era Dimensione Suono Roma, Cinzia da Subiaco.
0: Ciao Cinzia.
2: Io festeggio sia il 14 che il 15, visto e considerato che sono nata di Ferragosto.
0: Oh.
2: Quindi con le mie amiche festeggiamo il 14 sera, con la famiglia il 15. Beh. E se vogliamo anche il 16.
0: Pure.
2: Buon Ferragosto a tutti.
0: Chi tocca in Zengrugna praticamente, festeggiamenti a destra e a manca, ma lo trovo corretto. Non ti faccio gli auguri di compleanno ora, alle volte potrebbe portare male, te li faccio magari domani in diretta. Detto ciò, invece la tua squadra qual è? 14-15, come lei sei outsider, tanto siamo in ferie, quindi festeggio sempre, ma chi se ne frega.
3: Drive time. Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono.

0: 16:32 in casa Dimensione suona Roma e goodbye a tutti quelli che festeggiano il Ferragosto domani. C'è chi lo festeggia oggi, vediamo.
1: Ciao donna!
0: Ciao!
1: Siamo Desiree e ciao. Marco. Noi ciao. Festeggiamo
0: quando?
1: Oggi, domani, domenica e lunedì. Stiamo andando alle terme di Saturnia a festeggiare il Ferragosto.
0: Evviva.
1: Ciao a tutti!
0: Evviva le terme di Saturnia, evviva i nostri amici Desiree e Marco ed evviva te che ascolti Dimensione suona Roma. Ma i tuoi progetti di Ferragosto quali sono?
2: Drive time.
3: Che Irdaie sia con te.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Che Irdaie sia con te. Estate.
2: Summer.

0: È tempo di novità, è tempo di scoprire in anteprima la miglior musica di domani e di fare una bella scommessina.
1: In che senso?
0: Tranquilli, sordi in saccoccia, non serve scommettere con i soldi, ma serve scommettere grazie ai nostri programmatori. Questa volta, ragazzi, un brano che già conosciamo, Show Me Love, ripreso da LB1, si trasforma in I Need a Sign.
2: Suono Roma, novità!

0: Ed è tempo di ritornare in studio con le vostre voci, i progetti di questo Ferragosto, raccontati al 393 0119 119. Intanto si festeggia stasera, si festeggia domani. Ciao!
1: Ciao Don! Siamo Desiree e Marco. Noi festeggiamo oggi, domani, domenica e lunedì, perché stiamo andando alle Terme di Saturnia a festeggiare il Ferragosto. Ciao a tutti!
0: Ma ciao, patata, che entusiasmo! Ancora!
2: Ciao Don Cash!
0: Ciao!
2: Sono Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara!
2: Io sono un po' un outsider, dipende quello che posso fare, dove vado, se sto in vacanza, non sto in vacanza. Quest'anno ho poco da festeggiare, sto tornando dal lavoro.
0: Oh.
2: Domani andrò al lago due giorni con mio marito e il mio cane, in una spiaggia per cani favolosa, stupenda, e perché 17 tornerò a lavorare. E quest'anno vacanze andate,
0: toccate fuga così.
2: Un bacio a tutti, buon Ferragosto a tutti,
0: un abbraccione a te, a tutti.
3: Dai,
0: gli amici con cui lo trascorrerai, alla tua famiglia.
3: I progetti per Ferragosto sono questi.
0: Quali?
3: Ristoranti, questa sera a Federella Ligri in Abruzzo.
0: Oh.
3: A Brace.
0: Oh.
3: Le pettuccine domenica a pranzo,
0: insomma, si mangia sempre.
3: Un saluto da Fabio, Nicola e Dania. Salutiamo i nostri amici che ci stanno venendo a prendere a Roma Est.
0: Chi sono?
3: Felice con Claudia e i ragazzi.
0: No, carino.
3: Un bacio e sempre dai e forza Roma.
0: E che dai sia con tutti noi e con tutti voi. Ancora dai, progetti del weekend.
4: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera,
4: Anis.
0: Ciao,
4: direzione
0: Anis.
4: Lavoro. Notte. E anche Ferragosto notte.
0: No, quindi, male male.
4: Quindi cioè proprio indifferente la storia. Quindi come dice il detto, se vuoi far ridere Dio,
0: raccontagli
4: i tuoi progetti. Io non c'ho i progetti. Quindi buona serata.
0: Buona serata, io progetti nemmeno, ma musica tanta. Facciamo entrare Britney Spears, Baby One More Time.
5: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Il DNA di Capri Ponte e Jovanotti legati insieme produce questa canzone. 16 e 52 minuti, buon venerdì 14 agosto, quindi buon Ferragosto. Ci sono tanti progetti, tanti amici che andranno fuori, qualcuno che rimane in casa come lei.
1: Ciao donna, sono Barbara, io in realtà sì, sono in ferie perché non lavoro, però sono a Roma, okay. E come le mie ferie le farò a settembre, sì. E domani non faccio niente. Se mangiamo qualcosa a casa, alle brutte andiamo a mangiare qualcosa fuori, al ristorante, qualcosa alla carta, vicino casa. Ciao ciao.
0: Okay.
1: Buon Ferragosto a tutti.
0: Buon Ferragosto a te ancora. Ciao.
2: Salve, sono Pierluigi.
0: Ciao.
2: Il 15 agosto non si festeggia a New York.
0: Ah, no.
2: E io alla facciazza loro vi faccio una bella braciata. Ciao da New York.
0: Un abbraccio a te, hai visto, ragazzi? Ho il numero internazionale, quindi confermo. Bacioni a te che te farai il Ferragosto a New York. Illuminato tra le strade di Cuneo. Ah no, questa era quella di... ha fatto la Cortellesi, era un'altra. Vabbè, comunque, oh, New York, ragazzi. Ma quanto caldo fa a New York? Cioè, io l'unica immagine che ho di New York in estate è il caldo. Mi fa venire in mente i tetti che si squagliano nel film Weekend con il morto.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Let's Love David Guetta insieme a Sia. I vostri saluti, ragazzi, i saluti di Ferragosto, i vostri progetti di Ferragosto spoilerati al nostro numero di telefono, il 393 019 119.
1: Drive time. Che il dai sia con te.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo, il figlio 51enne di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata morta ieri sera in un armadio all'interno di un'abitazione di Largo Mengaroni a Torbella Monaca, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere dai carabinieri. Durante l'interrogatorio avrebbe ammesso di aver aggredito la madre spingendola a terra e colpendola per poi occultarne il cadavere nell'armadio. La 71enne sarebbe stata uccisa dunque al culmine dell'ennesima lite dopo una richiesta di soldi. Ai militari dell'arma, l'uomo in un primo momento avrebbe riferito di aver sistemato il corpo nell'armadio dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. I familiari erano preoccupati per le frequenti liti tra i due legate alle richieste dell'uomo di soldi per la droga. Sterpaglie andate a fuoco hanno causato un vasto incendio in zona Pratica di Mare, al confine con Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale che hanno disposto la chiusura di via di Pratica di Mare da via Pontina e da via Arno, con supporto dei caschi bianchi dell'unità sicurezza pubblica ed emergenziale. Altro incendio poco dopo mezzogiorno a Casalotti, nell'area del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, a ridosso del parco della cellulosa, dove è andata a fuoco la vegetazione. Fiamme poi alla Massimina in via Carlo Tincani, dove le lingue di fuoco alimentate dal vento hanno investito sterpaglie. Dalle 15 sulla Roma Fiumicino la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Ponte Galeria e Fiumicino dopo un incendio in prossimità dei binari. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 70 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni, lo rende noto RFI. Il calcio, Fratesi Lazio ormai ci siamo, ad ore l'arrivo a Roma ha sbloccato l'impasse di stamane, nuovo accordo tra Inter e Lazio, prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto non obbligatorio a 10 milioni e il 50% sulla rivendita confermato per l'Inter. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono arrivati ragazzi, manca un minuto alle 17 in punto, buon venerdì.
3: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: L'estate è una delle estati più calde che abbiamo mai vissuto, ma udite udite, una delle estate più fresche tra quelle che vivremo nei prossimi 10 anni.
4: La faccio più.
1: Già sento il caldo dell'anno prossimo che mi sta arrivando addosso. Mi state raccontando quali sono i vostri progetti, che cosa si fa a Ferragosto nella casa di dimensione Suono Roma Lovers, quali sono i vostri menù e continuate a farlo al 393 0119 119. Ma a proposito di caldo, di viaggi, di partenze, di Ferragosto, io vorrei partire e trovarmi così coi piedi a mollo in un posto bello, una destinazione italiana bella come la Calabria. E allora voliamo proprio lì in Calabria al 2006 con Gaudino e Crystal Waters, Destination Calabria.
5: Che dai e sia con te, il drive time di dimensione

0: Rihanna con White Girl Wasted a tenerci compagnia nel nostro pomeriggio insieme, mentre il cavo del telefono si è unito praticamente indissolubilmente con il cavo della mia cuffia. But don't you worry, tranquilli, sono le 5.05, le 17.05 in questo momento, è venerdon ed è il venerdon di Ferragosto. Ma che belli i nostri amici, un saluto da Nicoletta e Marco che sono, immagino, sul lungomare di Ladispoli, perché vedo alle loro spalle il palco già pronto per la serata di stasera.
1: Don Verdon, Don Chiesh, un saluto da Cristinel. E niente, si sta a Roma, si farà un bel pranzo.

0: insieme a tutta la famiglia, anche perché sono reperibile.
1: Quindi
0: e niente, un abbraccio a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a voi di Radio Dimensione Sono Roma.
1: Ma che potati che siete, continuate con i vostri messaggi. Intanto arriva anche lei, Ave Max, con la sua Million Dollar Baby.
2: Drive time!
3: Che dai, esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Martin Garrix e Sheeran, Repeated in casa Dimensione Suono Roma. E le cose belle vanno ripetute, ripetute, ripetute. Come passare il Ferragosto con le belle persone?
1: Ciao, Cash, sono Elisa da Fiumicino.
0: Ciao.
1: E niente, noi a Ferragosto saremo qui appunto a Fiumicino, festeggeremo il compleanno di mio papà.
0: Ok.
1: E Nino, lo saluto, gli mando un bacione.
0: A Fiumicino con Nino fa anche rima,
1: niente.
0: Nino.
1: E lo passeremo qui a festeggiare.
0: E che bello.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ti posso dire, io dopo che ho perso papà ho capito quante cose banali, piccole, che reputavo essere poco importanti, invece avevano immensa importanza. Quindi è bello passarlo con la famiglia, è bello passarlo con qualcuno, è bello festeggiare, è bello prendersi del tempo per se stessi. Qualunque sia il tuo progetto, sarà sicuramente bello. Raccontalo al 393-0119-119. Buon Ferragosto, con Dimensione Suono Roma e Don Cash.
2: Drive time. Che il dai sia con te. For you. Late più ritmo.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche al noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: È Ferragosto, è tutto a posto. E amore mio, non ti conosco, si diceva un tempo. Quali sono i vostri appuntamenti? Raccontateli. Avete il tempo della Fair for You al 393 0119 119 per dirci quali sono gli impegni di Ferragosto. E noi partiamo così con Samurai J.

0: Let a boy cry, Venerdon, il 14 agosto, non solo è venerdì, non solo è Venerdon, e quindi ragazzi già c'è di weekend, ma poi è il centro dell'estate, benvenuti in Casa Dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash, tantissimi saluti anche con la musica alta.
1: Bella Don Cash, un saluto da Massimiliano e Claudia,
0: sente niente.
1: Massimo, da Davole Marina.
0: Si sente niente, dovete abbassare il volume, pronto, allora ve lo leggo io, un saluto da parte di Massimiliano, credo che si legga, Claudia, Federica, Massimo, D'Anguillara Marina, sempre Dimensione, sono Roma con noi, grandi a tutti quelli che si portano in vacanza l'applicazione gratuita, che se fa Ferragosto?
2: Ciao Don Cash, Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Ti faccio in anteprima, buon Ferragosto.
0: E vedi, in anteprima, perché alcuni festeggiano domani, qualcuno invece da stasera con i falò.
2: Domani sto con mio papà, penso che sono a Fioradino, mia mamma sta riccia, da mia sera, la sorella che sta all'Aliano. E purtroppo non mi posso dividere, ma chi ha generi separati è così, è importante averci ovviamente, e quindi ecco, domani penso con lui facciamo la pasta, la calamarata. Facciamo anche la pasta col misto di tutto e poi faccio una bella torta di mele e niente, e poi domenica che è un giorno normale, vabbè, faccio il romani al riso e niente, così passa anche il Ferragosto.
0: Vabbè, praticamente vi siete mangiati in menù che si può mangiare per Capodanno in 15.
2: Anche a te e famiglia,
0: grazie,
2: e anche la tua bimba, il tuo bimbo che miccio come sono anch'io,
0: la mia bimba pelosa,
2: un buon Ferragosto, un abbraccio grande Don Cash, grazie per tutti i pomeriggi che dedichi a tutti, siete tutti quanti grandi, vi voglio bene a tutti quanti.
0: Ma grazie di vero cuore, siamo noi che ringraziamo voi, siete il nostro superpotere. Continuate a dirmi quali sono i vostri progetti di questo Ferragosto, in questa Summer Funk.
3: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: con questo caldo, ragazzi, visto che funk significa puzzare, quella puzza stinky funk che si emette quando si balla o quando si fa l'amore, e questo caldo permette di sudare tanto, questa sicuramente è una summer funk come quella di Francesco Gabbani. Cosa fanno i nostri ascoltatori a Ferragosto?
1: Se... Ciao Don Cash. Salve. Buon Ferragosto.
0: Grazie.
1: Da Dario, sei un grande.
0: Grazie.
1: Buon Ferragosto anche a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma.
0: Grazie di vero. Vedi, auguri a tutti, così chi tocca in sengrugna.
2: Drive Time.
3: Che il dai sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: tutti quanti si sa che stanno bene al mare. E questa è Dimensione Suono, il ritmo della capitale. L'ascolti tutto il giorno, fra ti fa volare. Insieme a Don Cash, frate, tutto regolare. Sto bene al mare, oserei dire anche grazie al bifero. Stiamo tutti bene al mare. E c'è qualcuno che ha la fortuna di essere già al mare. Ragazzi, ho la pelle d'oca a sentire i vostri messaggi. Qualcun altro che invece questa fortuna come me non ce l'ha.
1: Don Cash, sì. Senza musica sottofondo. Oh. Massimiliano Claudio, Federica e Massimo, da Napoli Marina. A voi Roma è tutto.
0: Grazie, linea allo
1: sempre
0: studio.
1: Dimensione solo Roma.
0: Per tutta la vita, forever and ever and ever. Ciao.
2: Buonasera Don Cash,
0: salve.
2: Come stai?
0: Bene.
2: Sono la prof Rosaria.
0: Attenzione, la prof Rosaria, fantastica, meravigliosa. Io ve lo dico già prima di scoprire il messaggio. Ha sempre solo un problema, che lascia il messaggio sull'ultima parola. Quindi è tipo, ciao, buonasera a tutti. E si finisce sempre in questa maniera. Chissà se questa volta la nostra supereroina, la prof Rosaria, paladina della cultura, sarà riuscita a mandare il messaggio integrale.
2: Tanto ti mando tanti auguri di buon Ferragosto.
0: Grazie,
2: per domani.
0: Grazie.
2: E tutti coloro che ascoltano Radio Dimensione Suono Roma.
0: Grazie.
2: E domani
0: che
2: speriamo che non ci sia il caldo torrido. Io volevo andare a vedere una mostra a Palazzo Bonaparte.
0: Ci sarà il caldo torrido, ci sarà anche la mostra a Palazzo Torrido. Ci sarà di sicuro il caldo, però io
2: e sul Novecento e sì. Poi sicuramente una bella pizza alla sera.
0: Oh.
2: Aspettando poi di andare definitivamente in vacanza per un po', per riposarci.
0: Okay. Oh.
2: Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Niente, noi abbiamo fatto, niente.
3: Andiamo bene.
0: Manco sto giro.
3: Proprio bene.
0: Niente, manco questa volta ci siamo riusciti. Grazie per la compagnia. Vabbè, niente, è andata così. Ok, comunque allora buon Ferragosto a tutti.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: citazione, ragazzi, di un film di Eddie Murphy, Non vedo anelli su queste mani, Featuring Honey, Single Ladies di Beyoncé. Ci accompagna indietro nel tempo, dritti fino al 2008, in casa dimensione su una Roma con Don Cash. Bentornati. E allora, ragazzi, sentiamo i vostri progetti di questo weekend on. Come abbiamo detto.
1: Ciao. Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
1: Domani trascorrerò il mio Ferragosto. Okay. Con mio papà, 84 anni, carino, visto che mio fratello gemello è in Iran, oh, e mia sorella è in costiera.
0: Hai capito? Quindi, gli altri sono in vacanza, qualcuno magari è fuori per lavoro, quindi tu stai con papà.
1: E poi tocca a me la settimana prossima. Un saluto, ciao.
0: Un abbraccio.
1: Buon Ferragosto anche a te domani.
0: Grazie di vero cuore, anche io sarò qui, sarò in città, ragazzi, passerò il weekend in città, quindi a chi tocca il sengrugna, comunque Ferragosto è Ferragosto, quindi bene per tutti. Loro lo passeranno a Los Angeles perché suonano in un mega festival, parlo dei miei amici Medusa. Ciao.
2: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Insieme a Khalid, oggi è venerdì, si può chiamare se non un weekend.
3: Drive time. Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Takagi, Ketra, Giusy Ferreri, Sean Kingston, mio cugino Nicola, che te ne frega, mettiamo dentro tutti qua, Ivan Gall che ha messo qui sul divano, amore capoeira, e che si fa stasera, che Ferragosto insieme.
1: Ciao, noi
0: allegria
1: vita okay. In gommone in alto mare in Sardegna con prosecchino a mezzogiorno e la sera agriturismo con genuinità sarde. Un bacio a tutti, Gabriele da Roma.
0: Gabriele da Roma, aio, è tuo figlio che ti sta domandando, va bene papà, bello tutto, ma dov'è il mare, fammi fare due tuffi, che invidia ragazzi.

0: mia hit così. I Can't Wait,
1: bravo,
0: featuring Chiesa,
1: bravo il mio Baci. Fratellino Bob Sinclair che spacca sempre ragazzi, e quest'anno ha spaccato di brutto. Questa è la canzone dell'estate. I vostri progetti del Ferragosto con lo zio Don Cash su Dimensione Sonora.
2: Fabio da Roma,
1: ciao,
2: buon Ferragosto a tutti,
3: buon Ferragosto
2: anche da Nicola, un bacione a tutti, sì. Radio Dimensione Sonora Roma, dai dai dai.
4: Drive Time.
5: Che Erdaie sia con te. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
6: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: E per informazione voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo, è stato fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata a cadavere ieri sera in un armadio con una busta in testa all'interno di una casa popolare al 14° piano in largo Mengaroni a Torbella Monaca. L'uomo ha confessato ai carabinieri di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi, spingendola a terra e colpendola per poi nascondere il corpo nell'armadio. Alcuni testimoni hanno raccontato di frequenti liti tra i due. Già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, è stato arrestato dalla polizia di Porta Maggiore con l'accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in un centro estivo al Pigneto. L'uomo 71 anni, maestro di judo, è finito in carcere. Avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria e alle iscrizioni, presentandosi anche come una sorta di capo della struttura per avvicinare la minore e compiere atti sessuali. I fatti sarebbero avvenuti tra il 20 e il 30 luglio e sarebbe stata la piccola a confidarsi. L'ipotesi accusatoria è quella di violenza sessuale aggravata per l'età della vittima inferiore ai 14 anni. Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, potrebbe chiedere di essere risentito. Il suo difensore, l'avvocato Cola, sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia davanti al GIP Iole Moricca, che ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per il pericolo di inquinamento probatorio e di fuga. Intanto la difesa di Lavitola inizio settimana depositerà la richiesta di ricorso al Tribunale del Riesame, sia per quanto riguarda le esigenze cautelari sia per l'aggravante del metodo mafioso contestata. Per il test di domani contro il Borussia Dortmund, la Roma perde Wesley, non convocato per una lieve distorsione alla caviglia. In casa Lazio a breve l'arrivo di Frattesi, ridefinito l'accordo tra Lazio e Inter. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: Smith senza interruzione, prima Axel Ingrosso, More Than You Know, Getaway di Kungs, Boys Noise, in apertura Gigi D'A con La Passione. E allora, festeggiatori del Ferragosto, si festeggia oggi o domani o tutti e due i giorni? Vediamo, sentiamo.
1: Ciao Don Cash.
0: Hola, hola.
1: Sono Barbara da Roma.
0: Ciao Barbie.
1: Io sono un po' un outsider, dipende quello che posso fare, dove vado, se sto in vacanza, non sto in vacanza. Quest'anno ho poco da festeggiare, sto tornando dal lavoro. Domani andrò al lago due giorni con mio marito e il mio cane, in una spiaggia per cani favolosa, stupenda. Bello. E perché 17 tornerò a lavorare, e quest'anno vacanze andate. Un bacio a tutti, buon Ferragosto a tutti.
0: Un bacione a zero, anche se sentivo un'amarezza in queste vacanze.
2: Dai, i progetti per Ferragosto sono questi.
0: Quali, quali?
2: Ristoranti, questa sera a vedere la Riverina Bruzzo.
0: Ok.
2: Abbracce.
0: Buono.
2: Tre pettuccine. Domenica a pranzo.
0: Insomma, se mangia sempre.
2: Saluto da Fabio. E Dania, salutiamo i nostri amici che ci stanno venendo a prendere a Roma Est.
0: Chi sono?
2: Felice con Claudia e i ragazzi.
0: Grande.
2: Un bacio e sempre dai e Forza Roma.
0: Che dai e sia con tutti voi. Progetti di Ferragosto, dai e ditele allo Zero Cash.
3: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera
3: Anis. Anis. Ciao, direzione, Anis. Lavoro.
0: Lavoro,
3: notte. E anche Ferragosto notte, quindi
0: male.
3: Cioè, proprio
0: male.
3: Indifferente la storia,
0: già.
3: Quindi come dice il detto, se vuoi far ridere Dio raccontagli i tuoi progetti. Io non ho i progetti.
0: Vedi?
3: Quindi
0: questa è bellissima,
3: buona serata.
0: La saggezza popolare che ti lascia così shock because. Va bene, voi continuate a darmi i vostri progetti al 393 0119 119. Dove si va, cosa si fa, ditelo. Dimensione sono Roma e Don Cash e buon Ferragosto.

0: con la loro calma. In casa Dimensione Sonoroma, insieme a me ci siete voi, i vostri messaggi, i vostri progetti del Ferragosto. Si festeggia stasera o si festeggia domani? Ditelo al 393 0119 119.
1: Drive Time.
2: Che Erdaie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love.
4: You got to show me love.
2: New music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, venti deboli con mare calmo. Sole protagonista poi per la giornata di Ferragosto, con ancora tanto caldo. Temperature massime che infatti raggiungeranno punte di 35 gradi all'ombra. Clima già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimeteo.
2: Che Erdaie sia con te!
3: Summer!
7: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Yeah!

0: Music.
1: Sole, musica, estate.
0: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Lost Frequencies con Are You With Me in casa dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. Un abbraccio a Claudietto e Valerietto, bella la foto, in questo momento in ascolto dal lungomare di Nettuno. Che bello la gente che anche con l'applicazione gratuita si gode il Ferragosto con noi. Ciao a Rita 1960 che manda a sua volta un bacione a Luigi che ci ascolta da Torino, bacioni per entrambi. E allora, siete riusciti ad andare in ferie oppure no?
1: Ciao Giovanna, lo dicevo anch'io un messaggio questi giorni, insomma non so se ieri o l'altro ieri, andrò in ferie la prima di settembre, però non è così vero che le cose costano tanto di meno come dicono in molti, insomma. Oramai anche albergatori e via dicendo hanno imparato che c'è tanta gente che almeno fino al 15 settembre va in vacanza. Quindi si trova sì, ma di meno a veramente poco, non ti regala niente nessuno. Un bacio, ciao.
0: Ok, ho capito, va bene, va bene. Quindi dici tu che il chiodo arriva lo stesso anche se vai a settembre.
2: Drive time! Che il Dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Rain in the Music, brano del 2001, in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Questo sì che fa tantissimo aperitivo del giorno di Ferragosto. I got a love su Dimensione, Marconi Don. E allora welcome, mi state raccontando i vostri fatti, gli impegni, che cosa si fa a Ferragosto, dove andate, quanti siete,
1: non andate in piccione. Don Cash, stava scherzando. Ti volemo bene, ciao.
0: Ma lasciamo perdere.
2: Drive time. Che il dai sia con te.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Che il Drive sia con te.
7: Summer.
8: Estate.
7: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: È il momento di fare un saltino avanti nel tempo.
1: In che senso?
0: Che si può fare una scommessina.
1: In che senso?
0: Aridanghede.
2: Ce la faccio più.
0: Scommessina sulla musica del futuro fatta di speranze, perché si chiama Wish First, selezionata dai nostri programmatori, e voi ne decreterete il successo. È di Joel Corey. Dimissione suona.

0: La nostra novità, buon Ferragosto. Allora, i vostri procedimenti, i progetti, gli spostamenti. La nostra amica Maria Chiara, insieme a Lauro, che bel nome che c'ha tuo marito, stanno andando verso la Calabria. Arriveremo di notte, quindi ci godremo direttamente il falò. Facciamo parte di quella branca che festeggia stanotte, anche se poi domani i nostri parenti hanno già organizzato il pranzo in riva al mare. Mamma mia, già mi sento un grassato solo a pensarci, ragazzi. Viaggi, bon giro, salve.
1: C'è ancora la collezione delle canzoni di Claudio Villa, tutto il copanetto dei 75 giri regalato dal mio povero nonno.
0: Che patati, quindi stasera festeggioni con Claudio Villa. Allora,
2: era Dimensione Suono Roma. Buona Cinzia sera. Da Subiaco.
0: Ciao, Cinzia.
2: Io festeggio sia il 14 che il 15, visto e considerato che sono nata di Ferragosto.
0: No,
2: quindi con le mie amiche festeggiamo il 14 sera e con la famiglia il 15. E se vogliamo anche il 16.
0: Giustamente.
2: Buon Ferragosto a tutti.
0: Chi più ne ha, chi più ne metta. E soprattutto, non adesso, ma buon compleanno per quando sarà il momento. Magari te li facciamo in diretta gli auguri. Bacioni a voi, buon Ferragosto insieme a Dimensione Suono Roma e Don Cash.

0: Koicha, Jason Derulo e Melody in Casa Dimensione Suona Roma. E mi state raccontando se siete dei festeggiatori di stanotte o festeggiatori di domani. Insomma, il derby del Ferragosto, chi festeggia il falò di questa notte e chi invece domani fa il pranzo. Sentiamo.
1: Ciao Don! Ciao. Siamo Desiree e Marco. Noi festeggiamo oggi, domani, domenica e lunedì, perché stiamo andando alle terme di Saturnia a festeggiare il Ferragosto.
0: Ma che bello! Un bacio a te, che bello entusiasmo, come mi piace. E ancora il nostro amico Francesco che invece dice: Don, avrei dovuto prendere l'aereo direzione Catania, ma non siamo partiti perché l'Elettra non smette di fare le bizze. Lo so.
2: Proprio bene.
0: La mia amata Catania non vuole essere raggiunta in questo periodo. Qualcosa da natura ci sta a dire. Forse non ci arrivo manco io a andarci il 24, ma forse sì. In ogni caso, ragazzi, noi continuiamo. Continuiamo con la musica su Dimensione Suona Roma.
3: Drive time. Che il dai sia con te.

0: weekend on, ma soprattutto buon Ferragosto. Vai, ancora progetti, ciao.
1: Beh, io in realtà sì, sono in ferie perché non lavoro, però sono a Roma, okay. E come le mie ferie le farò a settembre, sì. E domani non faccio niente. Se mangiamo qualcosa a casa, alle brutte andiamo a mangiare qualcosa fuori, al ristorante, qualcosa alla carta, vicino casa. Ciao ciao,
0: okay.
1: Buon Ferragosto a tutti.
0: Buon Ferragosto a te e a tutti quanti. E se non avete la fortuna di fare qualcosa di bello, ricordatevi che noi siamo qui a tenervi compagnia per abbassare il volume dei problemi, alzare quello della musica in tutto il
2: mondo.
0: Salve,
2: sono Pierluigi.
0: Ciao.
2: Il 15 agosto, sì, non si festeggia a New York.
0: A New York.
2: E io alla facciazza loro vi faccio una bella braciata.
0: Bravo. Così.
2: Ciao da New York.
0: Da New York. Ma come mai? Io, ragazzi, l'unica immagine che ho da New York è Weekend con il morto, con i tetti che si squagliano per il caldo. In ogni caso, ragazzi, da New York fino qui al centro di Roma, insomma in tutto il mondo, Dimensione Sonora e Don Cash ti terranno compagnia. Ritorno dalle 3 alle 5 e poi lunedì qui nel prossimo episodio del Cardaio e sia con te dalle 16 alle 19. Per il momento, buon Ferragosto, buon weekend on. E peace out.
3: Cardaio sia con te.
4: Drive Time.
5: Cardaio sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
6: Decidi la colonna sonora di Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Dimensione Suono Roma.
9: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
10: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
11: Ricalcolo percorso.
10: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
11: Destinazione raggiunta. Innovazione.
10: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
12: Redazione pronta, subito le notizie dalla capitale.
13: Bentrovati da Francesco Certo. Altre due vittime della strada stamattina a Cisterna di Latina, in un sinistro che ha coinvolto 3 veicoli è morta una 34enne che viaggiava a bordo di uno scooter. Si tratta di un'infettivologa calabrese di 34 anni, Anna D'Angelillo, che lavorava al Santa Maria Goretti di Latina. Un autocarro l'ha travolta mentre percorreva una strada all'incrocio con Via Appia. Cordoglio espresso dal presidente della regione Rocca. Altra vittima intorno alle 8 ad Amaseno nel Frusinate, un 22enne Matteo Giusti di Frosinone, nei pressi di una semicurva, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris che si è ribaltata, venendo sbalzato fuori dal veicolo. Il 22enne è morto sul colpo. Verrà depositata con tutta probabilità inizio settimana la richiesta di interrogatorio davanti al PM da parte dei difensori dei 4 arrestati il 30 giugno scorso con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Finora i 3 uomini in carcere e la donna ai domiciliari, sia nell'interrogatorio di garanzia che in quello davanti al pubblico ministero titolare dell'inchiesta, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rendendo solo dichiarazioni spontanee. Un passaggio che arriva dopo la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Il suo difensore, l'avvocato Cola, sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM, mentre a inizio settimana sarà depositato il ricorso a riesame. Veniamo al ponte di Ferragosto, partenze last minute, primi rientri previsti, oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli da oggi al 16 agosto, bollino rosso oggi pomeriggio, domattina e per l'intera giornata del 16, stop ai mezzi pesanti, atteso traffico intenso su Pontina ed Appia. Il calcio col Mantova servirà grande personalità, voglia e approccio giusto, non dobbiamo dimenticare le fatiche di questi 40 giorni, così Gattuso alla vigilia del match di Coppa Italia col Mantova. Intanto Fratesi è atterrato nella capitale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
12: time it is. Tra le 19 e un minuto.
14: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
12: Siamo nel weekend più movimentato per quanto riguarda l'argomento vacanze, romani che stanno per partire, romani già partiti, romani che stanno per rientrare in città. Ferragosto da prendere in considerazione. Ovviamente siamo sul rooftop, sono Lorenzo Palma pronto per accompagnarti dall'aperitivo fino al dopo cena. Ralfi Rosario.

oggi Madonna con Sabrina, che è Sabrina Carpenter, per Bring Your Love, altro pezzo dall'album Confession 2, che potrebbe essere un album interessante da ascoltare in viaggio, proprio durante il tragitto casa, luogo delle vacanze. Intanto da un lato mi piacerebbe capire i programmi di questo weekend, Ferragosto, domani ci si prepara già da stasera con cocomerate, grigliate, diversi appuntamenti da vivere in città che ovviamente racconteremo nell'arco delle prossime orette. Però secondo me Ferragosto è sempre rappresentato da quell'elemento, quella cosa che per te fa Ferragosto.

Ferragosto, che può essere la cocomerata, la piscina, cioè cos'è che per te fa Ferragosto? 393 0119 119 su WhatsApp. Va bene anche il pollo con i peperoni.

0: tavolate ci sono dei rituali che non possono mancare. Poi vedremo cosa si mangia a Ferragosto a Roma, ma lo sappiamo benissimo. Cos'è che non può mancare nel tuo Ferragosto romano, compreso i programmi? Qualcuno dice giustamente sì, il pollo con i peperoni.
1: Ciao Melissa da Roma. Buonasera. Io in ferie non ci sono, ma sì? Domani si va al mare.
0: Ah, che bello.
1: Forza d'obbligo.
0: Certo.
1: Buon
0: certo.
1: Ferragosto a tutti.
0: Ciao Melissa, buon Ferragosto anche a te. La musica e i suoni giusti, adesso quelli urban, DJ Z con Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, Bibella, pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Da Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta

0: In tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, venti deboli con mare calmo. Sole protagonista poi per la giornata di Ferragosto con ancora tanto caldo, temperature massime che infatti raggiungeranno punte di 35 gradi all'ombra, clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimete.

0: Bush riccione, quindi super cocoverata, super ferragosto, è proprio in spiaggia. Il tema della sera riguarda proprio il tuo ferragosto, quella cosa che non può mancare assolutamente nella tradizione della tua famiglia o comunque in quello che solitamente ti piace ripetere.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera, Laura.
1: A me ferragosto non può mancare il super mega pranzone,
0: sì,
1: con tutta la mia famiglia, siamo 10, quindi praticamente il pranzo di Natale portato a ferragosto, cioè
0: anche meraviglia,
1: con cibi da ferragosto, ma praticamente la quantità di cibo è quella
0: come
1: di Natale,
0: Natale. Bello,
1: dolci
0: bello,
1: compresi.
0: Ciao
1: giusto a tutti, buon ferragosto, Lauretta.
0: Anche perché poi alla fin fine dice vabbè, estate, sai, tutto è diverso, no? Come ti fai la nuotatina, c'è cioè un po' quella agilità, forse. Cosa non può mancare nel tuo ferragosto al 393 0119 119?

0: Le hits più ritmate del 90 ad oggi, anche Noemi con A Tu Cosa Fai Questa Sera, ma ovviamente la domanda è un po' allargata a Tu Cosa Fai in questo weekend, cosa non può mancare nel tuo Ferragosto al 393 0119 119 su WhatsApp.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evoque, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronto

La versione è quella di Robin Schulz nel venerdì sera di Dimensione Solo Roma, vigilia di Ferragosto, domani giornata decisiva per tutta una serie di iter che riguardano proprio la giornata di Ferragosto, perché non può mancare sicuramente il pollo con i peperoni, che è un piatto simbolo insomma del Ferragosto, almeno qui a Roma. Pollo che viene rosolato, lasciato cuocere lentamente, mentre i peperoni si ammorbidiscono e rilasciano il proprio sapore proprio nel fondo di cottura, e il pomodoro che va a legare entrambi diciamo i sapori meravigliosi. La cosa fondamentale è poi il pranzo portato al mare, cioè non tutte le famiglie romane passano il Ferragosto a casa, per molte la giornata comincia presto con la preparazione appunto dei contenitori da portare in spiaggia, dove il cibo viene cucinato in anticipo, lasciato intiepidire e sistemato subito con attenzione proprio nella borsa termica, e accanto al pollo con i peperoni

ovviamente non possono mancare le frittate, le verdure, la pasta fredda, i pomodori con riso, un altro di quei piatti romani insomma che sanno molto d'estate, perché sono delle preparazioni ovviamente fresche, veloci, capaci a viaggiare e soprattutto a riportare un po' quel senso di casa anche quando si va al mare. 393 0119 119, cosa non può mancare nel tuo Ferragosto? Il tempo.

0: subito la grande bellezza a far l'amore, comincia lì. Mi piacerebbe passare un ferragosto come quando ero monello, quindi falò, braciolata, cocomerata e una cassa di birra. Che bei tempi, messaggio di Claudio. 393 0119 119, e i vostri spostamenti in previsione del ferragosto, quello che non può mancare a ferragosto.
1: Buonasera a tutti. Buonasera. Roberto da Roma, insieme a Pier Francesco.
0: Sì?
1: La Dispoli, stiamo arrivando,
0: bello, bene,
1: mi
0: bene.
1: Raccomando,
0: ecco,
1: e il pollo di peperoni, no, però per breve,
0: un po' pesante, non va bene, c'è un pollo con i peperoni e un filino too much. Cosa non può mancare nel tuo ferragosto? Il tema 393 0119 119.

0: 2013, Love It, gran pezzone appena ascoltato nella sera del venerdì, quando c'è chi è pronto a celebrare il Ferragosto, c'è chi è pronto per partire per le vacanze. Anche
1: noi siamo fatti tutta la settimana al mare.
0: Oh,
1: adesso
0: che bello,
1: domani partiamo per le ferie,
0: ecco, belli carichi e pronti. Attenzione.

0: chi è pronto a partire, giustamente chi si trova già in viaggio, chi sta rientrando. Fra poco messaggi arrivati al 393 0119 119. Intanto è pronta alla redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Buonasera Francesco, certo, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo, è stato fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata cadavere in un armadio con una busta sulla testa all'interno di una casa popolare al 14° piano in largo Mengaroni a Torbella Monaca. L'uomo ha confessato ai carabinieri di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi, spingendola a terra e colpendola per poi nascondere il corpo nell'armadio. Alcuni testimoni hanno riferito di frequenti liti tra i due. Droga, armi e un alloggio popolare occupato abusivamente. Il bilancio di un'operazione della polizia locale che ha portato all'arresto di una 35enne romana trovata in possesso di 30 grammi di cocaina pronta per lo spaccio. L'intervento condotto dagli agenti del gruppo Sicurezza Sociale Urbana in via della Tenuta di Torrenova. Truffe agli anziani, altri due episodi, due casi sventati dalle forze dell'ordine, entrambi con la messa in scena del finto carabiniere e la necessità asserita di consegnare soldi e gioielli per evitare gravi conseguenze. I carabinieri di Torri in Pietra hanno arrestato in flagranza un 33enne del napoletano nel Frusinate Manetta, un 37enne ancora di Napoli che aveva tentato il raggiro ai danni di una coppia di anziani di Villa Santa Lucia, pronta comunque a rivolgersi ai carabinieri. Pienone nella capitale per Ferragosto, previsti 662.000 ingressi per un totale di 1.700.000 presenze, porte aperte per musei civici, parchi, divertimento, attività e supermercati, visitabili anche i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali. Per gli amanti della natura, aperto il bioparco che propone incontri educativi e pranzi insieme agli animali. E domani trasporto pubblico secondo l'orario festivo, le metropolitane avranno l'orario del sabato, le ultime corse dai capolinea all'1.30 della notte, via dei Fori Imperiali pedonale per l'intero weekend. Le linee bus in transito saranno deviate e spente 15 e 16 agosto, le ZTL diurne di Centro, Tridente e Trastevere che torneranno attive da lunedì. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono le 21 minuto.
1: Adesso, now, subito.
2: Un altro hit senza interruzioni.
0: Pronti per celebrare la festa di mezza estate, il Ferragosto, che celebriamo in maniera diversa. Ci sono delle peculiarità che riguardano la cucina e che non possono mancare. Cosa non può mancare nel tuo Ferragosto? È l'argomento che portiamo avanti al 393 0119 119. Sono Lorenzo Palma, intanto insieme fino alle 22 sul rooftop.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

0: viaggi, diciamo, legati alle vacanze. Ferragosto, insomma, ci si prepara, e per cui cosa non può mancare nel tuo Ferragosto? Questo è l'argomento, che poi è il tema della
1: sera. Lorenzo D'Alfredo, che cosa non può mancare a Ferragosto? Sì. Facile, il pollo con i peperoni.
0: Oh.
1: Buono!
0: Sì.
1: Lo so, un po' pesantuccio, però rimane sempre buono.
0: Ma secondo me, poi alla fin fine, almeno per quanto mi riguarda, perché è una questione molto soggettiva, il peperone, a parte che

0: Il ritmo della capitale e torniamo tra poco per capire un po' di più sui programmi del vostro Ferragosto, chi in partenza, chi in fase di rientro dalle vacanze, insomma la situazione degli spostamenti di questo weekend molto importante.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
6: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, venti deboli con mare calmo. Sole protagonista poi per la giornata di Ferragosto con ancora tanto caldo, temperature massime che infatti raggiungeranno punte di 35 gradi all'ombra, clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app.

0: benissimo questa cosa, che non può assolutamente mancare nel vostro Ferragosto. La parte di base è il pollo con i peperoni, ok. La cocomerata l'abbiamo visto. Salutiamo chi interagisce con noi al 393 0119 119. Ecco, anche qui
1: io sì. Mi farei più una bella bisteccona alla griglia.
0: Una grigliata.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera, buonasera.
1: E niente, domani che non può mancare, mangiare con amici e poi si parte per le vacanze, vale? Ciao!
0: E beh, dai!
1: Dai!
0: Mi piace, mi piace questa giusta filosofia da partenza per le vacanze. C'è anche Alok con Khalid.

Spotting, film meraviglioso che usciva sempre in quell'anno, nella sera del venerdì 14 agosto 2026, vigilia di Ferragosto. Cose da fare diverse ce le state raccontando al 393 0119 119, più che altro come vi state preparando al Ferragosto. In questo caso un pezzo che sicuramente farà da colonna sonora a molti viaggi estivi, nuovo di Just Econ, Sam Harper, che prende spunto dal sample di un capolavoro del 1988 di Brenda Russell che si chiama Piano in the Dark. Questa è Just a Little.

0: 8:35 nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: che trasforma segretezza, attrazione e impulso in qualcosa di veramente seducente. Loro riescono a farlo anche perché c'è un supporto importante, quello di Ed Sheeran. Questa è Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: femminile con la partecipazione speciale di Ed Sheeran per quanto riguarda la scrittura di questa hit che abbiamo appena ascoltato.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Insieme a Lorenzo Palma e i suoni che anticipano la festa quotidiana fra le 23 e mezzanotte si chiama Special Party e nel weekend c'è la versione mixata dei suoni da club che ci permettono ogni volta di vivere anche dei momenti meravigliosi e incastonabili proprio in un determinato periodo. Quello della settimana di Ferragosto che parte con David Guetta, Third Party e John Martin. Si chiama Human.

Human si chiama così ed è un pezzo che unisce una superstar David Guetta, il duo Progressive House Third Party e poi la leggendaria voce di John Martin, famoso per Hit con la Swedish House Mafia per esempio. Un pezzo che mescola melodie intense, un suono nostalgico ma anche un timbro vocale profondamente emozionante. Fra le altre cose, i Third Party suonavano già una versione preliminare e strumentale di questo pezzo durante il loro DJ set, l'hanno fatto per oltre un anno prima dell'uscita ufficiale, scatenando così l'hype dei fan della Progressive House. Adesso c'è la versione nuova, quella con David Guetta appena ascoltata. Altro ritorno piacevolissimo, quello di Swedish House Mafia con Lee Kelly, si chiama Happiness is

Sed, quindi la musica elettronica del celebre trio svedese di Swedish House Mafia, con la voce della cantautrice Like Lee, che ricordiamo per la sua Follow Rivers del 2013, in questo caso un pezzo che esplora la tristezza, quella legata alla fine dei

bei momenti, ed è il primo singolo pubblicato tra l'altro con questa nuova etichetta, la Danza. Quindi parliamo di un progetto nato a Stoccolma con la firma di autori importanti come Max Martin e Oscar Holter, e con la produzione di Fred Again e dei produttori italiani Giampaolo e Marco Parisi. Altra novità, l'anticipazione che in questi giorni ha rappresentato una delle nostre novità, ci riporta Show Me Love di Robin S, recuperata dal DJ francese LB1, si chiama I Need a Sign.

Riecheggia Show Me Love di Robin Hez, I Need a Sign, il pezzo di LB1, ed è un singolo interessante di un producer francese che ha scelto di reinterpretare uno storico successo dance, unendo quindi le sonorità nostalgiche ma anche i ritmi moderni ideali per i club. Fra le altre cose, la traccia è costruita attorno all'inconfondibile e iconico sample melodico, però stravolto in questo caso con un'altra intenzione. Ovviamente parliamo della pietra miliare della musica house degli anni 90, il cui nome originale era quello di Robin Stone. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, ci ritroviamo in podcast, ma ci risentiamo anche nel weekend.

con Becky Hill, appena ascoltato su Dimensione e su Roma. Fra le cose che si possono fare nel weekend c'è per esempio il chiostro del Bramante, che non va in vacanza. Anche il 15 agosto sarà possibile entrare proprio nel Museo Romano e vedere la mostra Flowers, meravigliosa natura ormai agli sgoccioli, quindi l'estate rappresenta l'ultima occasione per immergersi fra le opere antiche e contemporanee di un racconto che è tutto dedicato alle meraviglie e alla fragilità della natura, per cui siamo assolutamente allineati. C'è anche questa possibilità. Intanto ritorna Mr. Props con Waves.

0: le notizie dalla capitale.
1: Buonasera da Francesco Certo. Altre due vittime della strada stamane a Cisterna di Latina. È morta l'infettivologa calabrese di 34 anni, Anna D'Angelillo, che lavorava all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La donna viaggiava a bordo di uno scooter quando un autocarro l'ha travolta. Cordoglio espresso dalla presidente della regione Rocca. A Damasena è morto sul colpo il 22enne Matteo Giusti. Rincasava verso Frosinone quando ha perso il controllo della sua Toyota Yaris, che si è ribaltata venendo sbalzato fuori dal veicolo. Non è stata trovata alcuna ferita o lesione visibile sui corpi dei due anziani trovati senza vita vicino alla loro autovettura l'11 agosto a Cisterna. Emerge dall'autopsia eseguita sui coniugi di 89 e 83 anni, dunque avanza l'ipotesi del doppio malore fatale ravvicinato. C'è apprensione per la scomparsa della 18enne Federica Tirillò, sparita da Velletri il 9 agosto. Federica è alta 1,60, una corporatura media, capelli lunghi neri mossi, occhi azzurri, sulla spalla destra un tatuaggio con tre carte da gioco e un piercing al naso. Al setaccio in queste ore la zona di Velletri, le stazioni di treni, bus e metro, ma anche le aree degli aeroporti e degli ospedali. Alla meeting di Rimini 2026, alla vigilia della presenza del Papa sabato 22 agosto, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti insieme a UniaPAC, la rete internazionale degli imprenditori cristiani, testimonieranno la straordinaria modernità della dottrina sociale della Chiesa di fronte alle sfide odierne: intelligenza artificiale, transizione energetica e dignità umana nel lavoro, promossa da Fondazione Comuni a Rete Nazionale per i Beni Comuni. La partita del futuro inaugurerà l'avvio dei lavori con l'intervista a Cinzia Rossi, ideatrice della partita del futuro. Il progetto, avviato nel 2018 con il coinvolgimento di migliaia di studenti dai 16 ai 19 anni, facendoli diventare artefici di un processo teso a raccogliere i loro progetti, le loro idee per migliorare il benessere nei propri territori. Gli europei di nuoto, fantastica Simona Acquadarella, la nuotatrice romana vince l'oro nei 1500 stile libero. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: Sono le 21 e un minuto. Bentornati sul rooftop di Dimensione Sono Roma, il nostro bel terrazzo, la terrazza con vista sulla città, ovviamente il nostro salotto più che altro è quello estivo, per capire le cose che si possono fare nella giornata di Ferragosto. La cultura in primis aperta, tantissimi appuntamenti di cui abbiamo parlato e che racconteremo nell'arco di quest'ora. Dimensione
2: Sono Roma. Rhythmic History 92.

seguendo nella sera di Dimensione Solo Roma il ritmo della capitale, gironzolando per Roma nel giorno di Ferragosto, cose che si possono fare tantissime. Per esempio Ferragosto Roma potrà essere una giornata all'insegna della storia e della cultura, perché proprio nella giornata di domani i musei, i parchi archeologici e luoghi della cultura, quelli statali, fra cui i castelli, le abbazie e i complessi monumentali, ma anche le ville, saranno aperti con tariffazione vigente, quindi insomma una bella occasione anche della giornata di

abbiamo appena sentito Ocean House nella sera di Dimensione su Roma il ritmo della capitale, e parleremo anche di fattezze di Barbie legate al mondo della musica, perché insomma ci sono un po' di novità, un po' di Barbie che hanno preso spunto dai look, soprattutto dalle figure iconiche della musica, e fra poco affronteremo l'argomento un po' più nel dettaglio. La musica che ritorna con Frankie INGNC era il 1997, quando lui insomma ce la raccontava, e il suono risulta essere ancora decisamente molto attuale, almeno per quanto riguarda i testi di quelli che ben pensano.

i programmi della vigilia del Ferragosto, anche perché ci sono un po' di situazioni, insomma, in giro per Roma, situazioni latine e non solo. 393 0119 119 su WhatsApp. For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dai che sono pronte, in totale sono 4 e raccontano anche periodi diversi. Perché per esempio ritorneremo nel 2016 con i Clean Bandit, Sean Paul e Demarie, e subito freschi con Bob Sinclair.

8:31 nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Adesso parliamo di tendenze, ma soprattutto di un tributo sicuramente a una delle voci più grandi della storia della musica, che Mattel ha voluto fare con la nuova bambola da collezione che è diventata una Barbie, a Whitney Houston. Si chiama Barbie Signature, interamente dedicata proprio a lei. È una linea creata in collaborazione con la fondazione e gli eredi proprio di Whitney Houston. Quindi per omaggiarla è stato scelto intanto uno degli abiti più iconici, quello viola che indossa nel video di I Wanna Dance With Somebody, canzone dell'87. Quindi abbiamo questo tubino, così si chiamava proprio il look che le indossa, questo abito fasciante, orecchini colorati, ricci voluminosi e soprattutto stile anni 80. Non poteva ovviamente mancare il microfono, insomma, che rappresenta la figura iconica, il motivo per cui lei è sempre stata una grande star.

0: Dimensione il suono Roma, il ritmo della capitale, c'era anche We Pit It.
1: Che erdaie sia con te.
2: Non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento. Quale? Lì, quello che aspettano quasi tutti.

0: Andiamo bene.
1: Non era questa?
0: Proprio bene. Drive
2: Time. Che Erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.

Show dal 2021 nella sera del venerdì, vigilia di Ferragosto. A proposito di weekend, di cosa fare questo weekend, vabbè, 15 agosto vuol dire Ferragosto, per esempio va avanti la programmazione di Testaccio Estate, intanto nel mese di agosto e soprattutto Ferragosto, con un appuntamento legato alla tradizionale cocomerata di Ferragosto, accompagnata da una selezione musicale dedicata proprio ai grandi successi italiani degli anni 90 e degli anni 2000. Quindi una serata che unisce da un lato la tradizione popolare, la musica, la convivialità e quindi la festa, e poi soprattutto la cocomerata fa molto 15 d'agosto. C'è anche Testaccio Estate attiva.

0: il ritmo della capitale.
1: Ciao Lorenzuccio, buona serata e buon Ferragosto a tutti voi dello staff di Dimensione Suono Roma.
0: Ne approfitto per salutare intanto chi si sta preparando con una cena leggera al Ferragosto, quindi la cena pre-Ferragosto. Abbiamo semplicemente del pomodoro in insalata con dell'origano, perfetto, quindi si va solo di vegetable, poi domani insomma si mangia qualcosina in più, forse. C'è anche Francesco Gabbani.

Ride the Sign e Wiz Khalifa, le 21.55 su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Tra le cose belle accadute in questi giorni, proprio ieri, la notizia di questa coppia di anziani che balla in piazza testaccio per sfidare il caldo, praticamente fanno queste coreografie veramente meravigliose in super sync. Pasquale ed Elisa sono diventati virali sui social grazie a queste danze all'aperto per esorcizzare un po', insomma, per stemperare, come si dice. Però oltretutto, cioè, voglio dire, vanno in sync e il movimento prevede anche un certo come dire, calore del corpo, per cui secondo me lo sfidano più o meno, cioè nel senso, comunque sono molto molto bravi. Date un'occhiata a Pasquale ed Elisa, coppia che balla a testaccio, e viene fuori il video dove fanno tutta una serie di coreografie con diversi pezzi, fra l'altro non solo uno.

0: top, quindi momento storico legato alla dance degli anni 90 e degli anni 2000, pronto ad illustrare le diverse produzioni di quei decenni importanti. Sono io, Lorenzo Palma, buona serata a tutti come da tradizione. Questa volta partiamo dagli Entrance, la loro versione di Stayin' Alive, quella del 1995.
1: Rhythmic History, Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get warm with the fever on the dance floor.

di One More Time. Apriamo invece con un progetto finlandese, sto parlando di Freestyler e Bon Funk MCs, e ricorderete il protagonista del video, questo ragazzino con i dread che girava per la metropolitana proprio di Helsinki. Adesso fa lo chef in Francia ed è anche molto molto amato.

facciamo non solo dal punto di vista temporale, ma andiamo anche nei luoghi dove nascono le produzioni, tipo Papi Chulo di Lorna, che proviene da Panama, la sentiremo tra poco. La Fortezza, colonna sonora del film Il Ciclone, capolavoro di Peraccioni del 1997, e ripartiamo da To The Night.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Rhythmic History, Extended Version.
4: In arrivo Run DMC, che rappresentano sicuramente la scena, diciamo, fondamentale per quanto riguarda l'hip hop, quello old school americano. It's Like That è una delle loro prima canzone nella versione di Jason Nevins, che risentiremo dal 1997. Ripartiamo con i Cappella, una produzione che nasce a Brescia, si chiama You Got to Let the Music.

0: Extended Version.
1: Geniale il ritorno di Jason Kay dai Jamiroquai, che ha riproposto in una versione assolutamente attuale Virtual Insanity, la versione video, quindi ha ricreato più o meno le stesse scene. Lo risentiamo dal 1995 con sicuramente la hit che ha reso più famoso il gruppo, la versione remix di David Morales.

0: torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. È pronto Arturo, JK Arturi, protagonista del weekend di Dimensione Suono Roma, appena dopo Rhythm Kiss Extended Version. La probabilità di sentire dei pezzi che hanno fatto la storia del ritmo nei suoi set c'è sempre, perché lui va a recuperare poi delle versioni remix. Ritroveremo per esempio Barry Benassi con Tobias Gerard di Discoteca, anche Lo che ti sientes per A. Clark con Vinny. Risentiremo Camel Fat, questo progetto che ci piace e ci convince ormai da anni, con Josh Gigante e Nkuda di So Good. Nella sequenza di questa sera, per anticipare un po' il Ferragosto, i suoni sono ovviamente anche quelli dell'estate 2026, quindi non poteva mancare I Can Wait, la versione di Bob Sinclair del pezzo dei New Shoes con Kaisa, Embers per Robin Schulz. Ripartiamo proprio da Lost Frequencies con Karen Lomax e ripartiamo soprattutto da Live It All.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: ascolti
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Special Party,
0: le più ritmate del momento su Dimensione.

questa di Biscuits che si chiama Do It For The Girls, si parlava appunto di remix e di pezzi che ogni tanto Arturo dice che Arturi va a recuperare, anche Take On Me degli Ants, insomma ci ha fatto particolarmente muovere in questo venerdì 14 agosto, preambolo di un lungo weekend, domani sarà Ferragosto, quindi grande party in spiaggia. Colonna sonora potrebbe essere proprio quella affidata a Arturo Jack e Arturi, che ritorna puntuale domani alle 23.

0: Rhythmic History.
1: È la notte di Ferragosto, eccoci qua, finalmente arrivata anche questa giornata. Buon sabato 15 di agosto da Daniele Greco, fino alle 3 insieme in questa notte speciale.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

È la notte di dimensione su Roma, quella di Ferragosto. State festeggiando? Mi auguro proprio di sì, dai. Siamo qui noi, io sono qua fino alle 3 del mattino.

0: Ando, vari falò, si fanno i falò, no? Proprio è tipico della notte di Ferragosto celebrare così questo giorno di festa, e noi lo celebriamo anche con la musica del passato, tornando indietro di 34 anni.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.